looking for you, baby, and you come.

settembre 1977. Sono gli Area, gli Henry Cow e la Mike Westbrook Brass Band. Il contesto politico e sociale in cui si svolgerà il maxi concerto lascia sgomenti. Il 1977 è uno degli anni più terribili della storia della Repubblica Italiana. Le BR lanciano l'attacco alle istituzioni repubblicane, mentre all'interno della sinistra si consuma un'aspra polemica tra i movimenti di protesta e di lotta e il PCI, a cui rinfacciano la partecipazione al cosiddetto compromesso storico. Il PCI decide di spostare la sede del Festival Nazionale dell'Unità da Roma a Modena, Roccaforte Rossa. Come scrive sarcasticamente il quotidiano Lotta Continua, le lotte studentesche e i fatti di marzo hanno indotto i dirigenti del Partito Comunista Italiano a navigare in acque più tranquille, sia per evitare gli estremisti, sia perché una dimostrazione di forza nella capitale potrebbe dispiacere ai maggiorenti democristiani. Benvenuti alla visione della seconda parte dell'episodio La notte del rock militante. Un'altra band al di fuori degli schemi, o se volete unica nel suo genere, sta convergendo a Modena. Si tratta della Mike Westbrook Brass Band, capitanata dal pianista e compositore Mike Westbrook.

La Mike Westbrook Brass Band è un ensemble a dir poco eclettico, un'orchestra di fiati ad alto tasso di creatività che interpreta jazz d'avanguardia, da camera, sperimentale, standards da big band accostati all'improvvisazione più free, incursioni nel teatro, nella poesia, nel cabaret, nel soundtrack. Anche la Mike Westbrook Brass Band si esibirà sul palco del Festival Nazionale dell'Unità. C'è infatti una collaborazione in atto con gli Harry Crow, il progetto Orchestra. Orchestra con la K in questo caso, una temporanea fusione tra i due gruppi più progressivi della scena musicale anglosassone.

Quella sera non c'è più spazio per il pubblico nell'ampia area di fronte allo stage. Nonostante il servizio d'ordine, riusciamo a trovare posto direttamente sul palco, a 2 metri dai musicisti. A poca distanza da quel palco, il giorno dopo, 18 settembre 1977, parlerà Enrico Berlinguer, chiudendo il Festival Nazionale dell'Unità. La polemica con i gruppi di lotta e di protesta che si collocano più a sinistra del PCI non mancherà. Berlinguer li chiamerà untorelli. Enrico Berlinguer, altri tempi, altri partiti, altri uomini, altro carisma. La Mike Westbrook Brass Band, gli Henry Cow e per ultimi gli Area rivaleggiano in bravura. Un'atmosfera di sana emulazione è palpabile. Ce ne rendiamo conto, essendo accovacciati ad un passo da loro. È chiaro che un evento come questo non si ripeterà mai più. Ecco gli Henry Cow con Beautiful as the Moon.

0: E poi ci sono gli area di Demetrio Stratos, l'ensemble di straordinari musicisti fedeli alla linea, che unisce con una sintesi vissuta sulla propria pelle il materialismo storico e l'estetica musicale. Un gruppo con una mission che loro stessi esprimevano, il superamento dell'individualismo artistico per creare una musica totale, diffusione e di internazionalità.
1: Grazie.

Non si poteva non amare gli Area. Ogni occasione era irrinunciabile per assistere ad un loro concerto e per seguirli nella loro traiettoria artistica, che ad ogni disco si arricchiva di una inedita fusione di differenti culture musicali, dal rock più progressivo al free jazz, dalla musica elettronica a quella etnica. La parola d'ordine era sempre e comunque sperimentazione. Demetrio Stratos, meno di 2 anni dopo, sarebbe morto in una clinica di New York, ma quel 17 settembre 1977, sul palco del Festival Nazionale dell'Unità di Modena, era all'apice della sua vocalità.

0: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Ben trovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta, un incontro di 60 minuti come sempre sul suono di qualità alla radio. Cominciamo con un cantante e musicista inglese, lui è Jamie Liddle con Little Bit of Feel Good.

primi suoni sul pentagramma jazz in radio con il soul funk di un artista indipendente inglese, lui è Jamie Little. Questa era Little Bit of Feel Good, tratto da un disco del 2008 come Jim, che tra l'altro ha raggiunto anche ottime posizioni nella classifica inglese degli artisti indipendenti. Il jazz adesso fra gli anni 50 e 60 con un trio all'epoca molto conosciuto e famoso, Lambert, Hendrix and Ross, con uno standard del jazz scritto da Bobby Timmons, pianista e compositore americano. Il brano è Mornin'.

Fra gli anni 50 e 60 ha furoreggiato un trio jazz composto da Dave Lambert, John Hendricks e Annie Ross. Questa era una loro versione di Morning, un classico standard jazz scritto da Bobby Timmons, che abbiamo ascoltato su Jazz Train con molto piacere. Prossimo ascolto con un artista svedese, lui è Emil Ernebro, quasi quarantenne, ottimo chitarrista, e affronta un classico The Beatles alla grande, direi, come Penny Lane, Emil Ernebro e la sua chitarra acustica.

In radio abbiamo ascoltato l'incontro di due artisti provenienti da due mondi diversi. Il primo, Vardan Ovsepian, pianista armeno cresciuto e maturato artisticamente negli Stati Uniti, con la cantante brasiliana di San Paolo Tatiana Parra e questa splendida Joist per piano e voce. E adesso in radio la Grecia con una cantante piuttosto nota che riprende la tradizione folk greca, spesso incrociata con il rebetico. Si chiama Eleni Vitali con Tipota den Khanete. Nulla è perso. Eleni Vitali.

Il suono particolarissimo di Eleni Vitali, una interprete greca che tra l'altro è molto amata nel suo paese, propone la musica attraverso le tradizioni folk elleniche mischiandole con le atmosfere e i suoni dell'Europa dell'Est, in parte anche la stessa Eleni Vitali di origini gypsy. Questa era Tipota den Hanete per Eleni Vitali. Dalla Grecia all'America Latina e al son cubano con una formazione straordinaria, una grande orchestra. Loro sono Spanish Harlem Orchestra con la salsa dura.

0: la salsa dura con la Spanish Harlem Orchestra, una formazione fondata nel 2002, nell'ottobre del 2002, da Aaron Levinson, produttore e musicista nonché compositore, e da Oscar Hernandez, musicista e pianista di origine portoricana. Questa era una scoppiettante, la salsa dura, per un'orchestra da tenere in grande considerazione. Se avete occasione di vederla anche su internet, è da non perdere. Spanish Harlem Orchestra su Jazz Train.
1: La salsa brava llegó.
2: Hey, come on, man.
3: Stai ascoltando Jazz Train.

La musica di Pino Daniele con questa famosissima Resta con me, ripresa da due artisti di Benevento, il cantante peraltro ottimo e sensibilissimo Jacopo Cerulo, con il fratello Gioele alla chitarra, che hanno ripreso un classico brano di Pino Daniele come questa Resta con me. Dopo Jacopo e Gioele Cerulo torniamo al ritmo soul funk con Letius e questa loro Keep On.

Il soul funk di Letus, band americana di Boston, riprendono e rendono un pensiero per il grande James Brown e Maceo Parker, tanto per citare alcuni loro riferimenti. Di questa era Keep On su Justin in radio. Fra qualche minuto, come sempre, l'appuntamento consueto con l'artista della settimana. Questa settimana il nostro focus è su un vibrafonista pugliese, Vito Antonio Gasparro presenterà in radio il suo ultimo album dedicato interamente al suo strumento che è il vibrafono, dal titolo Miniatures for Solo Vibraphone. Nel frattempo, prima, un grande interprete e cantante inglese, Sam Robson.

Questa settimana su Just Train, artista su cui abbiamo focalizzato il nostro suono, è un vibrafonista pugliese bravissimo, si chiama Vito Antonio Gasparro, ha inciso di recente un suo lavoro dedicato al suo strumento, il vibrafono, si intitola Miniatures for Solo Vibraphone, miniature per solo vibrafono, delle chicche riunite in questo suo disco che volentieri presentiamo oggi in trasmissione. Vito Antonio Gasparro, Miniatures for Solo Vibraphone, artista jazz della settimana su Just Train, ed era questa Invention.

Loro sono The Golden Gospel Singers con un classico gospel del 1873 intitolato All Time Religion per The Golden Gospel Singers, formazione fondata nei primi anni 90. Su Jazz Train abbiamo passato 35 minuti insieme dall'inizio di questo incontro settimanale in radio. Ancora un buon ascolto da parte mia, Francesco Sciarretta, come sempre con voi settimanalmente alla radio con questo format musicale di qualità. Quindi siamo giunti a un percorso che prevede in scaletta una band indipendente italiana, si chiamano Artico, li ascoltiamo con un brano di qualche anno fa dal titolo Ruggine nel blu, Artico.

Alla radio l'incontro fra due culture apparentemente distanti, quella del contrabbassista israeliano Adam Ben Ezra incontra il percussionista cubano Micael Olivera, l'incontro ha fruttato questa affascinante e misteriosa Cosmic Nomad per questo duo inconsueto che abbiamo ascoltato alla radio. Adam Ben Ezra con Micael Olivera. Just Rain torna indietro nel tempo a una serata particolarmente significativa per Michael Jackson. Siamo a Londra, a Wembley. È un estratto da un live fantastico che consiglio anche di vedere in rete su internet. Michael Jackson dal vivo dunque interpreta a suo modo, danzando e cantando in modo meraviglioso, questa ormai celebre Wanna Be Starting Something. Live a Wembley, Michael Jackson dal vivo.

When We Start In Something dal vivo a Londra. Siamo nel 1983, una performance storica per Michael Jackson e la sua band, un brano inserito in un disco mitico come Thriller dell'anno precedente. Dopo Michael Jackson dal vivo a Londra, a Wembley torna il gospel e il soul di una formazione poco conosciuta come The Renzi Allen Group, fondata nei primi anni 70 da Bishop Renzi Allen e suoi fratelli. Li ascoltiamo con Lying on the Truth, The Renzi Allen Group.

Ciao, sono Francesca, anch'io ascolto Jazz Train.

recentissimo singolo per il bassista Mario Iannuzziello, con questo riarrangiamento di un brano scritto originariamente da Aaron Parks, pianista americano. Lui ha voluto rivestirlo in modo anche classico, se vogliamo, con l'aggiunta di archi, una veste decisamente elegante e sofisticata per questo nuovo lavoro del contrabbassista italiano Mario Iannuzziello, che abbiamo di nuovo ascoltato in radio quest'oggi su Jazz Train. The Fool, Mario Iannuzziello. E così siamo giunti anche oggi al termine del nostro giro in musica. Lo facciamo riprendendo dal vivo un maestro della fisarmonica, Richard Galliano, una certezza nella musica del Novecento e oltre. Lui è un interprete fantastico, soprattutto del repertorio che riguarda il tango, e lo ascoltiamo con questo Tango pour Claude, che conclude dal vivo il nostro giro in musica su Jazz Train con Richard Galliano. Da parte mia, Francesco Sciarretta, come sempre, grazie per essere stati con noi. Vi aspetto sempre la settimana prossima in radio con Jazz Train. Richard Galliano dal vivo al Live Jazz in Marsiac del 2017. Tango pour Claude.

0: Benvenuta su Radio Tal Pass. Stai per ascoltare Avatar. Selezioni musicali tematica di Maurizio Castelvetro. Avatar. Dalle 8 alle 9, qui, su internet. Il tema di questa puntata è la musica blues. Ascolta bene.
1: Oh, yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

molto bene. Hai ascoltato un poco di musica blues? Offerta da Avatar. Selezioni musicali tematica da Maurizio Castelvetro. Avatar. Dalle 8 alle 9, qui, su internet.

0: In radio c'è sempre musica, ma adesso c'è Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Ben trovati anche oggi da Riccardo Pellegrini con voi per presentarvi le novità del giorno in questo venerdì 29 maggio, alle porte di un weekend. Siamo pronti ad aprire come sempre con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1992.

Hope of Deliverance. Oggi ad aprire ora musica Paul McCartney con questo brano che ci ha riportato nel 1992. Novità al primo ascolto dal Salento, Vittorio Rizzo in arte Ionio. La sua nuova canzone si intitola I sogni che mi fan paura.

0: intervista. Ora Musica, le nostre chiacchierate con i protagonisti di Ora Musica oggi ci riportano a Pescara e andiamo a fare una chiacchierata con Lorenzo Dell'Orso, in arte San Lorenzo, in programmazione con Occhi Color Mare. Ciao Lorenzo anzitutto.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, Occhi Color Mare, come canzone che nasce, leggo, da un pomeriggio d'ottobre nostalgico. Nostalgico perché?
1: Beh sì, perché Occhi Color Mare parla del sentimento di nostalgia che si ha dopo la fine di una relazione che si è conclusa, diciamo, con la fine dell'estate.
0: Ecco.
1: Quindi la nostalgia si ha nei confronti di quei sentimenti che viviamo d'estate e soprattutto nei confronti di questa storia d'amore terminata.
0: Chissà perché poi le storie che terminano alla fine di un'estate sono quelle che ti porti dietro nella mente per tutta la vita.
1: Sì, è vero, hanno proprio un sapore diverso, secondo me più malinconico, non so perché.
0: Forse perché poi con l'ottobre si accorciano le giornate, c'è una malinconia di suo, no? Com'è nata questa canzone? Ti ricordi quando, cioè l'hai scritta tu anzitutto?
1: Sì, l'ho scritta io, l'ho scritta proprio alla fine dell'estate, quindi il ricordo di questa storia d'amore che si è conclusa in un pomeriggio d'ottobre in cui praticamente ero in questa mia cameretta e stavo ripensando a tutto ciò che avevo vissuto nei mesi precedenti e quindi ho sentito l'esigenza di raccontarlo, però magari attuando anche delle scelte un po' in contrasto rispetto a ciò che dico, cioè volevo scegliere una melodia un po' più ritmata per non rendere il tutto troppo nostalgico e malinconico. Quindi sicuramente il testo che ho scritto è un testo malinconico, nostalgico, però ho scelto di attuare un po' una melodia, di scrivere una melodia un po'

0: ho scelto Occhi color mare come primo brano perché lo ritengo un brano abbastanza estivo, e poi mi piaceva iniziare con delle sonorità anche un po' R&B, pop, ma anche un po' R&B, perché ho sempre ascoltato quella musica fin da bambino, quindi mi piaceva iniziare così.
1: Sarai... Poi sicuramente... No, no, vai, poi sicuramente dicevi.
0: Sicuramente sto sperimentando anche con altri generi e niente, quindi sono nel pieno del lavoro.
1: Della produzione. Sarai in giro quest'estate a promuovere questo singolo?
0: Sì, quest'estate cercherò di essere in giro e ora si sta un po' concretizzando tutto e spero di girare il più possibile.
1: E allora, per sapere dove sei e rimanere aggiornati, diamo ai nostri ascoltatori le coordinate per seguire San Lorenzo.
0: Certo, allora mi potete seguire sicuramente sui canali social, mi trovate su Instagram con San Lorenzo trattino basso music, su TikTok con San Lorenzo, su Facebook con Lorenzo Dell'Orso e soprattutto su Spotify scrivete tutto in maiuscolo San Lorenzo, tutto in maiuscolo.
1: San Lorenzo oggi qui a Ora Musica, andiamo ad ascoltare Occhi color mare. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie, grazie a voi.

Ritmo solare con Tattoo, la canzone di Tommy, anche questa settimana tra le promozioni di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Silvia in Blues, anche lei tra le nostre promozioni con Rimanere Soli.

Rimanere soli, questa è la canzone di Silvia in Blues, già da qualche settimana ad alta rotazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Tra le nostre novità anche Amor Perdido di Elena Presti.

0: Elena Presti, anche questa settimana qui a Ora Musica con il suo nuovo singolo Amor Perdito.
1: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Il ritmo del weekend avanza con Open Your Heart, il singolo firmato Vision, tra le nostre novità, oggi ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
1: Ora musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: L'Angolo dei Ricordi ci riporta a Eros Ramazzotti del 1993, quando cantava Un'altra te.

Un'altra te, Eros Ramazzotti, con questa canzone scritta insieme a Piero Cassano, che era anche il produttore di questo disco uscito nel 1993. Torniamo alle promozioni targate 2026, le promozioni di Ora Musica con Michele Camillò, Boomer.

Non ci sono più le mezze stagioni, una frase tipica che si sente dire, no? Le mezze stagioni non tornano più, canta Numa in questa nuova canzone. Novità al primo ascolto a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Altra novità dal Salento, Ionio.

gettoni. Cammino un po' a stento, la vita non va a gettoni. Da I sogni che mi fan paura, il nuovo singolo di Ionio, novità a Ora Musica. Altra novità, France. Motel.

0: ci incontreremo. Oltre questa vita al dolore diremo. Aveva un senso tutto il cammino, finché quel giorno arriva, tu resti vicino.
1: Sara Menghini, Io ti vedo nel cielo che brilla, è il titolo della canzone che oggi chiude Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, che naturalmente torna domani nel formato weekend, perché il sabato e la domenica riascoltiamo tutte le novità della settimana. Che sia un bel fine settimana per tutti voi, grazie per l'ascolto, un saluto da Riccardo Pellegrini.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Carajito Cone, ¿cómo ha ido? ¿Cómo
1: de categoría?
2: Allora, Emanuele Busnaghi, in arte Tema.
3: Sì, sono io.
2: Molto bene. Ah. Lei ha accusato, signor Busnaghi, di atti osceni in luogo pubblico.
3: Chi?
2: Lei.
3: No.
2: La denuncia è stata sporta contro di lei e contro dei suoi amici anche, dalla signorina, o meglio, dai genitori della signorina Fantoli Pinuccia
3: mai
2: e dai
3: sentita,
2: genitori della
3: mai,
2: signora...
3: Mai sentita.
2: Mi faccia parlare, Busnaghi, ma, non mi confonda, Busnaghi. Mi faccia parlare, non mi faccia perdere tempo.
3: Vada, scusi.
2: È stata sporta la denuncia dai genitori della signorina Fantoli Pinuccia e dai genitori della signorina Melinda Pinola contro di lei e contro dei suoi amici. Contro i suoi amici, Aleotti Luca e Aleotti Alessandro.
3: Ma
2: confessi le sue colpe, Busnaghi.
3: Sì.
2: Questo è un ufficio
3: che
2: dello
3: colpe?
2: Stato. Noi non siamo qui per perdere tempo.
3: Lo so,
2: Busnaghi.
3: Neanch'io.
2: Lei si deve vergognare,
3: di
2: Busnaghi.
3: Cosa?
2: Guardi com'è vestito, ma guardi com'è vestito, ma la gente non ci dice niente a lei
3: no.
2: Di com'è vestito.
4: Questo luglio il Soul prende casa nel borgo Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner delle

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Ah, se in questo silenzio, con questa purezza, tu diventassi terra tra le mie braccia. In questo silenzio, con questa purezza, tra le mie braccia, soltanto l'ombrello dei miei capelli, quando il terreno del mio giovane corpo ti beve come una pioggia delicata o una carezza di luna.

i vostri figli. I vostri figli non sono figli vostri, sono i figli e le figlie della forza stessa della vita. Nascono per mezzo di voi, ma non da voi. Dimorano con voi e tuttavia non vi appartengono. Potete dar loro il vostro amore, ma non le vostre idee, perché essi hanno le loro idee. Potete dare una casa al loro corpo, ma non alla loro anima, perché la loro anima abita la casa dell'avvenire, che voi non potete visitare nemmeno nei vostri sogni. Potete sforzarvi di tenere il loro passo, ma non pretendere di renderli simili a voi, perché la vita non torna indietro, né può fermarsi a ieri. Voi siete l'arco dal quale, come frecce vive, i vostri figli sono lanciati in avanti. L'arciere mira il bersaglio sul sentiero dell'infinito e vi tiene tesi con tutto il suo vigore affinché le sue frecce possano andare veloci e lontane. Lasciatevi tendere con gioia nelle mani dell'arciere, poiché egli ama in egual misura e le frecce che volano e l'arco che rimane saldo.

Se la vostra vita quotidiana vi sembra povera, non l'accusate. Accusate voi stesso, che non siete assai poeta da evocarne la ricchezza, che per un creatore non esiste povertà nei luoghi poveri e indifferenti. E se anche foste in un carcere, le cui pareti non lasciassero filtrare alcuno dei rumori del mondo fino ai vostri sensi, non avreste ancora sempre la vostra infanzia, questa ricchezza preziosa, regale, questo tesoro dei ricordi. Rivolgete in quella parte la vostra attenzione. Tentate di risollevare le sensazioni sommerse in quel vasto passato. La vostra personalità si confermerà, la vostra solitudine s'amplierà e diverrà una dimora avvolta in un lume di crepuscolo, oltre cui passa lontano il rumore degli altri. Sempre l'augurio che possiate trovare assai pazienza in voi da sopportare e assai semplicità

Vi osservate troppo. Non ricavate conclusioni troppo rapide da quello che vi accade. Lasciate che semplicemente vi accada.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Riposo qui, vicino al vecchio Bill Pearsall. Vicino a lui, che si arricchì trafficando con gli indiani e in seguito sfruttò la legge sulla bancarotta per spassarsela ricco più di prima. Quanto a me, sfinito dal lavoro e dagli stenti, vedendo il vecchio Bill e tanti altri sempre più gonfi di denaro, una notte aggredì un viaggiatore nei pressi del boschetto di Proctor. Volevo derubarlo solamente, ma senza neanche accorgermene lo uccisi. Perciò fui condannato e impiccato. E quella fu la mia bancarotta. Ciascuno a modo suo, insomma. Entrambi facemmo bancarotta.

cipressi che a Bolgheri, alti e schietti, vanda sanguido in duplice filar, quasi in corsa giganti giovinetti mi balzarono incontro e mi guardar. Mi riconobbero e «Bentorni omai», bisbigliaron ver me col capo chino, «perché non scendi? Perché non ristai? Fresca è la sera e a te noto il cammino. Oh, siediti alle nostre ombre odorate, ove soffia dal mare il maestrale. Ira non ti serviam delle sassate tue d'una volta, o non facciam già male. Nidi portiamo ancor di rusignoli, de perché fuggi rapido così? Le passere la sera intrecciam voli a noi d'intorno ancora. Oh, resta qui». Bei cipressetti miei, fedeli amici d'un tempo migliore, oh, di che cuor con voi mi resterei, guardando io rispondeva, oh, di che cuore. Ma cipressetti miei, lasciatemi ire, or non è più quel tempo e quell'età, se voi sapeste, via non fo per dire, ma oggi sono una celebrità, e so legger di greco e di latino, e scrivo, e ho molte altre virtù. Non son più cipressetti un birichino, e sassi in specie non ne tiro più, e massime alle piante. Un mormorio pedubitanti vertici ondeggiò, e il dicadente con un ghigno pio tra i verdi cupi roseo brillò. Intesi allora che i cipressi e il sole una gentil pietade avean di me, e presto il mormorio si fe parole. Ben lo sappiamo, un pover'uom tu sei, ben lo sappiamo, e il vento ce lo disse, che rapisce degli uomini sospir, come dentro al tuo petto eterne risse ardon che tu ne sai, ne puoi lenir. Alle querce da noi qui puoi contare l'umana tua tristezza e il vostro duol. Vedi come pacato e azzurro è il mare, come ridente a lui discende il sol. E come questo caso è pien di voli, come allegro de passeri il garrire. A notte canteranno i rusignoli, rimanti, e i rei fantasmi, oh, non seguire. I rei fantasmi che da fondi neri dei cuor vostri battuti dal pensier guizzan come dai vostri cimiteri putride fiamme innanzi al passegger. Rimanti, e noi dimani a mezzo il giorno che delle grandi querce all'ombra stan ammusando i cavalli e intorno tutte silenzio nell'ardente pian ti canteremo noi cipressi i cori che vanno eterni fra la terra e il cielo. Da quegli olmi le ninfe usciran fuori te ventilando col lor bianco velo, e pan l'eterno che sull'erme alture a quell'ora e nei pian solingo va, il disidio, o mortal delle tue cure, nella diva armonia sommergerà. Ed io, lontano, oltre Appennin, m'aspetta la Titti, rispondea, lasciatemi ire, e la Titti come una pasteretta, ma non ha penne per il suo vestire, e mangia altro che bacche di cipresso, né io sono per anche un manzoniano che tiri quattro paghe per il lesso. Addio, cipressi, addio, dolce mio piano. Che vuoi che diciam dunque al cimitero dove la nonna tua sepolta sta? E fuggiano, e pareano un corteo nero che brontolando in fretta va. Di cima al poggio, allor, dal cimitero, giù dei cipressi per la verde via, alta, solenne, vestita di nero, parvemi riveder nonna Lucia. La signora Lucia, dalla cui bocca tra l'ondeggiar dei candidi capelli, la favella toscana che si sciocca nel manzonismo degli stenterelli, canora discendea col mesto accento della Versilia che nel cuor mi sta, come da una sirventese del 300, piena di forza e di soavità. Oh nonna, de com'era bella quando ero bimbo, ditemela ancor, ditela a quest'uom savio la novella di lei che cerca il suo perduto amor. 7 paio di scarpe ho consumate, di tutto ferro per te ritrovare, 7 verghe di ferro ho logorate per appoggiarmi nel fatale andare, 7 fiasche di lacrime ho colmate, 7 lunghi anni di lacrime amare. Tu dormi alle mie grida disperate, e il gallo canta, e non ti vuoi svegliare. Deh, com'è bello, nonna, e come vera è la novella ancor, proprio così. E quello che cercai mattina e sera tanti e tanti anni invano è forse qui, sotto questi cipressi, ove non spero, ove non penso riposarmi più. Forse, nonna, è nel vostro cimitero, tra quegli altri cipressi ermo lassù. Ansimando,
sfuggì alla vaporiera, mentre io così piangeva entro il mio cuore, e di polledri una leggiadra schiera annitrendo correa lieta rumore. Ma un asin bigio, rosicchiando un cardo rosso e turchino, non si scomodò. Tutto quel chiasso ei non degnò d'un guardo, e a brucar serio e lento seguitò.

0: ogni venerdì alle ore 18 e in replica la domenica alle ore 23 da Radio Talpa Music and Joy, in viaggio con la grande musica di tutti i tempi selezionata da Bibi DJ. Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione Leon Bill e Tornada Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: Una, due, tre,
2: Un, due, tre, prova, un programma realizzato da un gruppo di amici, aspiranti speakers, che fanno parte di un progetto musicale radiofonico la cui arte si sposa con la diversità. E per noi la diversità diventa un gioco di specchi, di echi, un incrociare le braccia, un soffiare di note. Insomma, per noi la disabilità e l'invalidità diventano specialmente abilità e validità.
1: Una, due, tre, prova. Costume.

0: l'accento educativo radiofonico dove parlano le canzoni e suonano gli argomenti.
1: E attenzione, gente! Gente salva gente! Questa volta gli argomenti si mettono in costume perché il nuovo programma si chiama Flotta Aiutami!
0: Ma come, Voice? Hai perso il filo? O meglio, il costume? Questa volta il nostro programma si chiama 1-2-3 prova costume, perché diversamente dal nostro programma grande, che ogni volta cambiava argomento, l'argomento per tutta la stagione è il mare, e quindi con un tuffo vado dal boss.
2: Ecco qua, dai, infilati, aia, che male. Scusate, abbiate pazienza, ma sto facendo la prova costume. Come si fa? Se non mi metto a dieta va a finire che farò il primo tuffo a Natale. Pazienza, nel frattempo che provo a perdere qualche chilo vi faremo compagnia, sì, a voi che siete in spiaggia, perché no, in qualche piscina, anche in montagna, voglio dire. Ecco il nostro programmino, figlio del grande 1-2-3 prova, e che a differenza del babbo vi farà ascoltare tra un bagno e l'altro, tra un ombrellone e l'altro, tante canzoni estive, attenzione, di un solo argomento. E pertanto, mentre provo a infilarmi il costume, buon ascolto!
0: Grazie, boss! Adesso andiamo a salutare i nostri amici aspiranti speakers, a cominciare dal nostro Ugo Afano. Ugo!
3: Ciao amici, ciao a tutti!
0: Grande Ugo! E poi vado a salutare quei tre di Bellocchi! Ci siete, ragazzuoli?
3: Eccoci, ci siamo! Finalmente siamo tornati! Ciao a tutti in questo nuovo programma, programmino, dove proviamo il costumino anche noi da Bellocchi, anche se siamo lontanino dal mare. Vero, Angelo?
4: È vero, sì. Ciao a tutti gli amici ascoltatori. Dov'è?
3: Chi?
4: Tutti gli amici ascoltatori.
3: Sono di là nelle radio.
4: Ciao a tutti gli amici ascoltatori, da Angelo, da Bellocchi, di Fano, vi saluto. Ciao belli.
3: C'hai il costume, caro Angelo?
4: Ce l'ho il costume, ce l'ho anche rosso. Ah. Ciao belli uomini, ciao belle donne.
3: E poi c'è anche il DJ che vi saluta, eh? Ciao. DJ, ci sei? Ci fai un saluto?
4: Dov'è il DJ?
5: No.
3: Bravo.
0: Adesso, per la questione della canzone che abbiamo sotto, devo lasciare il nostro Voice per ultimo. Vero Voice?
1: Bambini, siccome oggi c'è una bellissima giornata e c'è il mare calmo calmo, dai, andiamo a farci un bel bagnetto, vi insegno a fare una bella nuotata, tutti gli stili, eh? Va bene? Sì, va bene! Ovviamente io, come sempre, sono davanti al mio PC per andare in onda per un 2-3 prova costume, e io ho fatto questo sketch per proseguire questa bellissima nuova puntata. Detto questo, proseguiamo con la canzone che abbiamo sotto, ossia Sapore di sale di Gino Paoli, pubblicata nel 1963, però è tratta dall'album Basta chiudere gli occhi, pubblicato nel 1964. E io ho uno scoop di questa canzone. Questa canzone ha avuto tantissime altre cover, oltre che Gino Paoli.
0: Bene, allora, Ugo, vai avanti che è meglio, vai.
6: State ascoltando
7: 1-2-3 prova,
6: un progetto educativo radiofonico per aspiranti speakers.

0: passo la linea alla flute, perché la prossima canzone è della flute.
1: Beh, oddio, che la presento io, però è del grande Carboni, Mare Mare, estratta dall'album Carboni del 1992. Noi non ascoltiamo tutta la canzone, ne ascoltiamo una parte, però fa sentire abbastanza solitudine in questa canzone. Il protagonista viene giù da Bologna in moto. Chissà, magari viene a Riccione, chi lo sa. Ugo, vai con Carboni, vai.

0: di Iesi, mentre in un 2-3 prova quello grande erano in macchina, chissà cosa faranno invece adesso in mezzo al mare.
1: Ma dove siamo?
2: Dove siamo?
1: Siamo su un pedalò.
2: Finalmente in vacanza!
3: Avanti tutta, pedalare,
2: Lasciamoci circolare dalle onde del mare.
3: Sì, ma non troppo, ti rischi al mal di mare, ti gomitare.
1: Bussola Ricky Navigator.
3: Tirare alla bordo nord-sud-est.
2: Evviva, avanti tutta, seguiamo la scia dei delfini.
1: Navighiamo bene.
0: Ok, ed ora passo la linea a Bellocchi perché la prossima canzone la devono presentare loro.
4: Grazie per la linea voice, già tocca a noi e la canzone è dei Beach Boys. Che, caro DJ, di dove sono loro?
5: Americani.
4: Esatto, DJ, sono proprio degli Stati Uniti d'America. E la canzone come si chiama, caro Angelo? Quello è Ace Ventura, allora USA.
5: Surf in America.
4: Esatto, Surf in USA, tratta dall'omonimo album nel 1963. La vogliamo sentire, Fleet?
6: Ma direi, c'ho una voglia, io, c'è il DJ,

0: Ed ora, come ultima canzone, invece, ci andremo ad ascoltare Stessa spiaggia, stesso mare di Piero Focaccia, pubblicata nel 1963, canzone uscita soltanto come singolo, e anche questa ha avuto tante cover, tra le quali la cantò Mina, poi la doveva cantare anche Edoardo Vianello, però lui si è rifiutato di cantarla perché aveva già fatto Abbronzatissima e Pinne, fucile ed occhiali.
1: Allora dobbiamo solo ascoltarla. Dai, Ugo!

0: Bravi, bravi. E così siamo arrivati pericolosamente alla fine. Ma prima di lasciarvi, voglio ringraziare Pia, Riccardo, Emanuele e Cristiana per la loro collaborazione. Adesso, Flut, passo la linea a te.
1: Eh sì, per salutare i nostri amici ascoltatori, che li ringrazio per averci ascoltato. Spero che questa versione short di un, due, tre prova sia piaciuta, tra un bagno e l'altro, tra un gelato e l'altro. E vado a salutare i miei amici aspiranti speakers, a cominciare dal nostro Ugo Afano.
2: Ciao a tutti, ciao.
1: E poi vado a salutare il nostro voice.
0: Ragazzi, come sempre io vi devo salutare in fretta perché mi aspettano al gazebo per una partita bocce.
1: Ossia bocce! Beh, questa è bella! E adesso vado a salutare quei tre abellocchi!
3: Per quest'anno. Ciao a tutti, bellissima puntata! Non so se avete sentito la particolarità che tre pezzi su quattro sono datati 1963, altro che il costume! Qui servono le pinne. Ciao!
4: Io parlo piano perché non voglio sgaggiare un bel po'. Io vado a ballare nel locale. Ciao belli!
3: E c'è anche il DJ che ci saluta da Ponte Sasso. DJ, ci sei?
5: Ciao a tutti. Ciao.
1: Ce l'hai fatta a mettere su quel costume, boss?
6: No. Maledetto costume. No, non ci sono riuscito, scusate. Volevo dire che bel costume che ho comprato. Peccato che dovrei tornare al nido d'infanzia per indossarlo. Vabbè, ciao a tutti.
1: Ci sentiamo alla prossima puntata. Non abbandonateci, mi raccomando. Ugo, sei pronto con la sigla finale? Andiamo. Va che ciao!
7: Ancora quest'estate insieme a me.
8: Costume!
9: Avete ascoltato Un 2 3 Prova, un programma realizzato da un gruppo di amici aspiranti speakers che fanno parte di un progetto musicale radiofonico la cui arte si sposa con la diversità. E per noi la diversità diventa un canzoniere di argomenti, un sussidiario di emozioni, ricordi e pensieri in musica. Insomma, per tutto questo ci vogliono abilità diverse e validità speciali. A risentirci alla prossima puntata.
10: Costume!

rock and roll.

Questo luglio il Soul prende casa nel Borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa e Media Park.

Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia.

patria della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival, dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.

0: see it.
1: The very rock and roll station, Radio Talpa.it.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Ciao a tutti amici di Radio Talpa, questa è la playlist che ho preparato per voi oggi per la mia ora di Millennium Bug.

Chi rinuncia ai sogni è destinato a morire. Jim Morrison. Radio Talpa non è un sogno, ma una bella realtà. E con lei puoi sognare.

0: Rockwave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rockwave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per partire con una nuova puntata di questo programma che parla di musica rock e dà ampio spazio alle sonorità acustiche di questo genere musicale. Come dico sempre, è soprattutto un programma di novità discografiche, anche se ogni tanto, e qualcuno di voi se lo ricorda sicuramente, facciamo delle trasmissioni a tema, facciamo delle trasmissioni in cui recuperiamo brani del passato, a volte in versione originale, a volte in versioni realizzate più recentemente. Ma quella di oggi inizia con una novità importantissima, ovvero sia un singolo di due Beatles, Paul McCartney e Ringo Starr insieme, per questo pezzo che si intitola Home to Us.

C'è sempre una certa emozione quando si parla di Beatles e soprattutto quando si parla di un pezzo inedito di Paul McCartney con Ringo Starr, che mi sembra quello che la fa un po' da padrone in questo pezzo, mi sembra più un brano sulle sue corde. Comunque da segnalare la partecipazione ai cori di Chrissie Hynde, la frontwoman dei Pretenders, e un'altra frontwoman, ovvero sia Charlene Spiteri, la cantante degli scozzesi Texas. La canzone nasce da una linea di batteria che Paul ha chiesto a Ringo per un album che è stato registrato tra Los Angeles e l'Inghilterra durante un tour mondiale di 5 anni, quindi senza scadenze né pressioni, permettendo a Paul di suonare quasi tutti gli strumenti musicali. Per questo artista, nato a Liverpool, e non c'era bisogno di ricordare la sua città, nel 1942. Ed ora un collettivo musicale che raccoglie musicisti provenienti da varie parti del globo, si chiamano Kind Deals, e questo pezzo fa parte del loro nuovo album che uscirà a luglio, si intitola All You Promises.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Kind Hills, una formazione che ha come base l'Australia, ma annovera musicisti che arrivano dal Regno Unito, dagli Stati Uniti, da Hong Kong, dalla Svizzera e collaborano a distanza. Ci hanno messo un paio d'anni per fare uscire quest'album che si chiama Little Epiphanies, data ufficiale 1 luglio, però ci sono già dei singoli in circolazione, tra cui questa All You Promises, per questo collettivo nato a Perth nel 2018. Chris Angelis è una musicista indipendente che arriva da Los Angeles, lei ha un'attività che divide tra la sua città e Nashville. Ci presenta un brano dal titolo Goodbye Captain Fantastic dall'album Le Sight, Chris Angelis.

Se cercate un disco che vi piaccia dalla prima all'ultima canzone, un disco che potete ascoltare tranquillamente dalla prima all'ultima traccia in macchina, un album tra l'altro molto molto lungo, vi consiglio questo 24 Hours dei Sommio Band, che arriva dall'Aia, che fa questo pop orchestrale veramente molto molto interessante, un album anche molto variegato, gruppo in attività dal 2015, che quest'oggi ci ha presentato questo pezzo che si intitolava When Tomorrow Comes. Ed ora torniamo a Nick Salomon, ovvero Bevis Frond, con un altro estratto dal suo ultimo album.

Lui ha una grandissima capacità, che è quella di equilibrare la sua attitudine garage lo-fi con una sensibilità pop, creando, secondo me, delle melodie bellissime. Nick Salomon, classe 1953, 31 album pubblicati ad oggi, parlando solo delle canzoni inedite, è l'ultimo lavoro che si intitola Horrorful Heights, un album che contiene, guarda caso, 20 tracce, per un artista veramente molto molto prolifico, e la sua band che si chiama Beavis Frond. Buffalo era il titolo del brano che ci ha fatto ascoltare. In apertura di trasmissione abbiamo ascoltato due quarti dei Beatles, ed ora attenzione, perché arrivano loro, arrivano i Rolling Stones.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: È sempre un'emozione ascoltare la voce di Mick Jagger, la chitarra di Keith Richards, Rolling Stones con In the Stars. Un inizio un po' inconsueto, anche durante la canzone c'è qualcosa di diverso dai soliti brani dei Rolling Stones, forse anche grazie alla produzione di Andrew Watt, ed è il frutto del lavoro agli studi Metropolis che si trovano a Londra. Secondo singolo che anticipa il nuovo album, che dovrebbe contenere anche una rara traccia con la partecipazione di Charlie Watts, registrata poco prima della sua scomparsa, e dovrebbe esserci anche un brano con il grande Paul McCartney che abbiamo ascoltato proprio in apertura di questa puntata di Rock Wave, quindi sempre Beatles e Rolling Stones. E ora un progetto tra la Svizzera e la California, si chiamano Blue Irons e il pezzo si intitola Willow.

La bellissima voce di Gretchen De Wolde, californiana, e le sonorità di Andy Jossi, che arriva dalla Svizzera, lavorano a 10.000 km di distanza. Veramente un miracolo questa intesa che hanno trovato i Blue Irons. Demon Slayer è il titolo di questo album, Willow, la canzone che hanno presentato a tutti voi nella puntata odierna di Rock Wave, con queste atmosfere eteree e sognanti che troviamo anche nella band che segue, una band che si chiama Yumizuma. Loro arrivano dalla Nuova Zelanda e sono guidate da Christy Simpson, band in attività dal 2013 che ci presenta questo pezzo dal titolo Bestville on the Sugar. Yumi

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: E il pezzo, sì, dai, è famosissimo. Lay Lady Lay, grande canzone del 1969 di Bob Dylan, da un capolavoro denominato Nashville Skyline, reinterpretato negli anni da artisti come Byrds, John Baez, Tom Petty, ma ce ne sono tantissimi altri, e che oggi abbiamo ascoltato in questa versione del 2026 dei Dandy Warhols, formazione che ha pubblicato un album da titolo Pin Ups, con chiaro riferimento a un album di cover di tanti e tanti anni fa di David Bowie, in cui omaggia artisti come Cure, Clash, Beatles e in questo caso ovviamente Robert Zimmerman, il grande Bob Dylan. Formazione nata a Portland nel 1994, hanno avuto in carriera anche tanti e tanti successi ed ora un album di rifacimenti musicali. Una band nuova invece è quella che arriva ora, hanno pubblicato un album dal titolo Under the Rainbow per un'etichetta che si chiama Sub Jungle, una formazione guidata da Jay Marlowe, cantautore anche lui dell'Oregon, come i Dandy Warhols. Si chiamano Shapes Like People e questo pezzo si intitola First Version of You.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: First Version of You erano gli Shapes Like People, questo pezzo molto molto interessante, bellissime chitarre, ma ora è il momento dei Mumford & Sons. Whatever.

sempre intensi e molto coinvolgenti, Mumford & Sons, bellissimo questo pezzo molto molto lungo, che era quasi diviso in due parti, dal titolo Conversation with My Son e sottotitolo Gangster and Angels, per Marcus Mumford, questo artista nato in California ma di nazionalità inglese, e per una band in attività da tanti anni, da quest'ultimo album dal titolo Pride Fighter, uscito a febbraio. Stiamo ancora ascoltando tante canzoni, perché secondo me è uno dei più belli che hanno inciso ad oggi. Ma ora dagli States tornano i Bridget Calls Me Baby, band di Chicago nata nel 2020, secondo album per loro, sempre guidati dal frontman Wesley Parker, con questa voce veramente molto intensa e coinvolgente. Il pezzo di oggi si intitola I Can't Take the Sun Out of the Sky, Bridget Calls Me Baby.

Piacevolissimo pezzo dei Bridget Coles, Me Baby, dal loro ultimo album, secondo lavoro dal titolo Midnight Rendezvous. Ma ora è arrivato Sam Beam, in arte Iron and Wine, artista nato a Columbia nel 1974. Il pezzo è tratto dal suo nuovo album, inciso per la Sub Pop.

0: Shockwave.
1: Era Sandbeam, ovvero Iron Wine, con un brano dal nuovo album del titolo Defiance Ohio. Ma siamo in chiusura e vado velocemente al brano che segue, che è di una band americana nata nel 2011, si chiamano Milk Carton Kids.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Duo molto interessante, Milk Carton Kids, formato da John Ryan, classe 1982, Kenneth Pattengale, classe 1983, nato nell'Idaho. Il pezzo è tratto dal loro nuovo album, si intitolava I'll Go Home From Here. E dopo aver parlato di Beatles, di Rolling Stones, chiuderò questa trasmissione con un altro monumento della musica rock. Sono nati nel 1968, un brano che anticipa il loro nuovo lavoro che uscirà a luglio, prodotto da Bob Ezrin, che ha collaborato con Kiss, Pink Floyd, Lou Reed, Alice Cooper. 120 milioni di dischi venduti da quando hanno iniziato la loro carriera discografica, 22 album in studio, 35 raccolte, 48 album dal vivo, pensate un po'. Faranno due date in Italia, il 16 luglio a Pisa e 17 a Este in provincia di Padova. Il loro nuovo singolo si intitola Arrogant Boy. Amici di Rock Wave, vi mando un abbraccio fortissimo e vi lascio con loro. Deep Purple!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: guys all throughout the day one more day of good weather.
1: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock, diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli.
2: Go but don't forget, songs that are no longer very young, go but don't forget and still listen.
1: Canzoni andate, ma non dimenticate, ed ancora ascoltate.

New Radicals, band dalla breve ma intensa vita, si formarono nel 1997 per poi dividersi nel 1999. Il loro più grande hit è senz'altro questa You Get What You Give. E continuiamo con Ace of Base.

With his ace of base, Corfumo Sweet, All That She Wants, brano che schizzò in testa a numerose classifiche di vendita nel mondo. La canzone risale al 1992, si erano fondati nel 1990, separandosi poi nel 2013. Ora i Fool's Garden.

0: Lemon Tree è una canzone del gruppo tedesco False Garden, successo internazionale nel 1996. La band, tuttora in attività, si era formata nel 1991 e al momento hanno inciso 6 album.
1: Questi sono il gruppo pop dei Christy.

questo gruppo ebbe grandissimo successo nel 1970 con il celebre brano Yellow River. Il gruppo era guidato dal polistrumentista e maggior compositore della band, Jeff Christie, e rimasero in attività dal 1969 al 1976. Nella loro carriera pubblicarono 8 album, mai bisogno il successo di questo primo singolo.

Gruppo tedesco dei primi anni 80, i Trio sono stati in attività dal 1979 al 1986. Il loro unico e più grande successo è stato il brano Da Da Da, pubblicato nel 1982. Nella loro carriera incisero 4 long play. Il brano è stato usato dal regista Paolo Sorrentino nella sequenza iniziale del film Il Divo. Raggiunsero le prime posizioni in numerosi paesi, vendendo migliaia di copie. In origine era stato scritto in tedesco.

dalla popolarissima cantante Nena, Neuton auf den Luftballons, brano di grandissimo successo mondiale, diventando la cantante pop tedesca di maggior successo. Nena è lo pseudonimo di Gabrielle Suzanne Koerner. La cantante incise poi ben 28 album con scarso successo.

nel 1990 e il singolo I've Been Thinking About You del gruppo anglo-statunitense London Beat, un estratto dal loro secondo long play In the Blood. I London Beat ebbero vita breve e questo è stato il loro più grande successo.

ultime note per Mexican Radio dei Well of Voodoo, del leader Stan Ridgway. Il singolo venne pubblicato nel 1982, un grandissimo hit per i Well of Voodoo.

0: guys. We're going to be seeing some sunny skies all throughout the day. One more day of good weather.
1: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock. Diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli. Ai scintillanti anni 80, New Wave Music. Migliori selezioni di musica New Wave, ai microfoni e

Porcupine Tree con The Sound of Music, dal settimo lavoro in studio per il gruppo britannico In Absentia, pubblicato nel settembre 2002 per la Lava Records. E questi sono Human League.

Dal testo lavoro in studio per il gruppo di riferimento del synth-pop britannico Human League, il brano The Sound of the Crown. Il long playing There venne pubblicato nel 1981 per la Virgin Records. E questi sono i Cure.

i Cure con The Walk, singolo del 1983. Il brano è compreso nel long playing Japanese Whispers, ora Eurythmics.

La grande voce di Annie Lennox della band Eurythmics, duo formato oltre che da Annie, dal chitarrista David Stewart. Negli anni 80 hanno inciso 13 album, di cui 9 in studio. Il brano Turn on My Side, uno dei brani di punta dell'album Revenge del 1986. E questi sono i B-52s.

0: dal loro terzo omonimo lavoro del 1979, il brano omonimo Quiet Life. I Japan, con questo lavoro, delineano chiaramente quale sarà il sound degli album successivi, caratterizzandolo accuratamente.
1: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
2: Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi e viva Radio Talpa!

C'è un luogo che non compare sulle mappe, un cartello sbiadito che promette solo cielo e polvere. Middle of Nowhere non è soltanto un titolo, è un paesaggio emotivo. E allora immagina il microfono acceso in una stanza di radio notturna. La luce rossa che trema è una voce che racconta di strade diritte, di case con verande vuote e di cuori che imparano a stare bene da soli. In questo speciale vogliamo fermarci lì, nel mezzo del nulla, e ascoltare cosa succede quando la solitudine smette di essere una condanna e diventa una scelta, una scoperta, una piccola rivoluzione interiore. Io sono Maurizio Benvenuti, questa è Radio Talpa, ma lei è Casey Musgrave.

Una buona giornata, care amiche e cari amici. Siamo entrati nel mondo di Kacey Musgraves e del suo nuovissimo album Middle of Nowhere. La musica di questa grande artista in questo album è una lanterna che illumina dettagli. Il suono del pedal steel che sospira, un banjo che punge come un ricordo, armonie che sembrano conversazioni sussurrate. C'è ironia e c'è tenerezza. C'è la capacità di dire cose amare con un sorriso appena accennato. Questo speciale è pensato come un viaggio, una partenza lenta, tratte di riflessione, fermate per ascoltare gli ospiti presenti in questo album e poi un ritorno più calmo, più vero.

In questo album è sempre presente il tema della solitudine e della scelta. Non è più un vuoto da riempire, ma uno spazio da abitare. E la title track, Middle of Nowhere, prende il nome da un'insegna della città natale di Musgrave e trasforma l'immagine polverosa in una dichiarazione di pace interiore. Questa lettura è centrale per comprendere il tono dell'album, la solitudine come rifugio e come lente per vedere chi siamo davvero. La protagonista, Casey Musgrave, si prende spazio per definire se stessa, stabilire confini e ricostruire la propria vita dopo relazioni fallite. I testi oscillano tra ironia, malinconia e lucidità, spesso con immagini concrete, strade di campagna, insegne, assenza di segnale, che rendono la solitudine tangibile e non astratta. Dal punto di vista musicale, l'album torna a strumenti tradizionali come la pedal steel, il banjo e influssi regionali, il western swing, il bluegrass, la musica norteno, quindi tocchi messicani. E questo ritorno sonoro rafforza il messaggio: meno artificio, più spazio per la voce e le storie. E poi le collaborazioni importanti con artisti come Willie Nelson, Miranda Lambert, Billy Strings e Gregory Alan Isaacov, che aggiungono colori folk, bluegrass e autorali, che amplificano il senso di comunità rurale e memoria collettiva. In Loneliest Girl, che tra poco andremo ad ascoltare, Casey Musgrave si mette a nudo. Non è solo tristezza, è la verità che arriva quando resti da solo con i tuoi pensieri. E allora,

E allora c'è un altro brano che voglio proporvi, dove protagonista insieme a Kacey Musgrave è la leggenda del country Willie Nelson. C'è una cittadina che sembra sospesa tra il caldo del pomeriggio e le storie che non si dicono. Uncertain, Texas è una cartolina sonora, strade polverose, vecchie insegne e la voce di chi torna alle proprie radici per capire chi è davvero. E con Willie Nelson come testimone d'onore, il pezzo profuma proprio di Texas e di memoria. Ascoltiamolo insieme.

C'è un'altra canzone particolarmente importante in questo album e si chiama Rhinestone. Quando ti senti sciocco come un clown da rodeo, è ora di fumare un po' di erba e andare a ballare.

E allora siamo arrivati, cari amiche e cari amici, alla fine di questo speciale dedicato a Middle of Nowhere, il nuovo, bellissimo lavoro di Kacey Musgrave. Chiudiamo con una promessa: non tutte le strade portano via, alcune riportano a casa. Questo Middle of Nowhere è un invito a riconoscere la propria luce e a non perderla nell'ombra di qualcun altro. In radio, come nella vita, c'è valore nel silenzio che segue una canzone. È lì che si misura quanto siamo cambiati. E lasciamo che l'ultimo accordo resti sospeso perché la solitudine che sceglie la cura è una stanza che si apre su un orizzonte più vasto. Da Maurizio, benvenuti. Un abbraccio a tutti quanti voi. Questa è Radio Talpa. Vi abbiamo proposto Middle of Nowhere di Kacey Musgrave.

Questo luglio il Soul prende casa nel borgo Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner delle

due palchi, una piazza, un paese, un territorio da scoprire. Perché c'è un luogo dove il tempo si piega al ritmo e le pietre del borgo sembrano vibrare come corde di basso. Porretta Terme, nel cuore dell'Appennino, dove la musica ha lasciato tracce indelebili. Immagina di arrivare con il sole che scivola tra le colline, di camminare in via Otis Redding, attraversare il Solomon Bark Bridge e trovare riposo nel Rufus Thomas Park. Ogni nome è una storia, ogni angolo un assolo che aspetta di essere suonato. Per 4 giorni, anche quest'anno, dal 23 al 26 luglio, il festival trasforma il borgo in un grande vinile su cui si incidono nuove memorie. Un appuntamento che da decenni richiama chi ama il soul in tutte le sue sfumature. Ben arrivato a Porretta Terme.

Cari amiche e cari amici, una buona giornata. Dunque, da Maurizio, benvenuti da Radio Talpa che oggi vi portano al Porretta Soul Festival. E qui, in questo luogo, non si viene solo per i concerti, si viene per respirare un'atmosfera che sa di vinile consumato, di fiati caldi e di voci che raccontano la vita. Aspettatevi concerti che attraversano generazioni, incontri con la cultura del soul e del blues, momenti di scoperta tra le strade e i murales che raccontano le leggende passate da queste piazze. Camminando scoprirai tutti i murales che sono come pagine di un libro aperto, ritratti a cielo aperto che parlano di artisti, di viaggi e di emozioni condivise. Ogni palco è una promessa, ogni applauso un ponte tra il passato e il presente. E allora lascia spazio all'improvvisazione. Quando sarai a Porretta, perdi la mappa, segui un ritmo, fermati dove senti il cuore battere più forte. Porta con te la curiosità di chi vuole scoprire un borgo che si accende di note, la pazienza di chi sa che i momenti migliori nascono tra una chiacchiera e un bis, e la voglia di condividere sorrisi con sconosciuti che per 4 giorni diventano compagni di viaggio. Assapora i suoni come si assapora un buon piatto, lentamente, con attenzione, lasciando che ogni frase musicale ti racconti qualcosa di nuovo.

Con oltre 30 anni di storia, il Porretta Soul Festival ha ospitato i migliori nomi della musica soul e blues, molti dei quali giunti in Europa per la prima volta. E allora, Porretta, ci sono dei luoghi leggendari che diventeranno per te familiari, come il Rufus Thomas Park, il luogo dove si svolge il Porretta Soul Festival, oppure il Rufus Thomas Café, la cornice migliore nella piazza centrale per godersi in tutta tranquillità i concerti gratuiti giornalieri dalle 11 del mattino sino alle 19 della sera. E poi lo Street Food Village è uno street food presente per tutti i giorni della manifestazione con oltre 30 cibi di strada da tutto il mondo. E adesso entriamo più specificatamente nel contesto musicale che ci avvolgerà nel Porretta Soul Festival di quest'anno, che è la 38esima edizione, un'edizione che consolida ulteriormente il legame con la città di Memphis. Anche quest'anno il festival musicale di Porretta Terme ospiterà la Memphis Music Hall of Fame Band diretta da Carl Clayton, portando sul palco l'autentico spirito del soul americano. Tra gli ospiti, Eric Gales, chitarrista blues rock con un'anima soul, è considerato uno dei più virtuosi della sua generazione. Un mancino che suona una chitarra da destrimani, al contrario, ha uno stile inconfondibile che fonde blues, rock, funk e soul. Il suo album tributo al fratello Little Jimmy King, ospite a Porretta, tra l'altro nel 2000 in una delle sue rarissime performance in Europa, è candidato al Grammy.

E continuiamo con il conoscere meglio solo alcuni degli infiniti protagonisti di quest'anno, perché se ve li presentassimo tutti non ci basterebbe una settimana di questo speciale. Tanti saranno gli artisti e le band che invaderanno Porretta Terme dal 23 al 26 luglio per un'esplosione di suoni, di ritmi, di contaminazioni impossibile da descrivere se non avete già vissuto le vibrazioni di questo festival. E allora noi ora vi presentiamo Lenny Williams, noto soprattutto come voce principale dei Tower of Power durante il loro periodo d'oro nei primi anni 70. Con la sua voce potente, calda e incredibilmente espressiva, ha contribuito a definire il sound della band in album storici come Tower of Power del 73 e Back to Oakland del 74. Dopo aver lasciato il gruppo, ha intrapreso una carriera solista di successo, diventando un riferimento assoluto nel soul contemporaneo grazie a brani come Cause I Love You, considerato un classico intramontabile, e apprezzato per la sua capacità unica di combinare intensità emotiva, tecnica vocale impeccabile e un forte senso del groove. Lui è Lenny Williams.

Stephanie Bolton è originaria di Memphis, Tennessee, nota per la sua voce calda, elegante e molto espressiva. Radicata nella tradizione del soul della città, ha iniziato a cantare in giovane età e si è formata musicalmente nella ricca scena gospel e rhythm and blues locale. Ha lavorato come corista, autrice e vocalist di supporto per numerosi artisti dell'area di Memphis e non solo, distinguendosi per la capacità di unire sensibilità soul classica e interpretazione moderna. Il suo album solista Stephanie del 1996 è considerato un piccolo cult tra gli appassionati del soul indipendente degli anni 90, grazie a brani intensi e arrangiamenti sofisticati. Lei è Stephanie Bolton.

0: God be blessed.
1: E veniamo ora a citare Curtis Salgado, che ancora una volta sarà presente al Porretta Soul Festival dopo le sue esperienze nel 2019, nel 2021 e nel 2024, e a grande richiesta anche quest'anno. Con la sua musica, con la sua voce, con la sua armonica, sarà presente al Porretta Soul Festival. Curtis Salgado, l'originale Blues Brother, è stato l'ispirazione per John Belushi. La voce sconvolgente, il potente suono dell'armonica di questo pluripremiato cantante soul, blues e rhythm and blues hanno devastato il pubblico di tutto il mondo per oltre 30 anni. E noi lo andiamo ad ascoltare.

E al Porretta Soul Festival sarà presente anche Mitch Woods. In America Woods è considerato uno dei migliori interpreti moderni di generi tradizionali come il blues, il rock and roll, il boogie e il jive. È un newyorkese che ha cominciato a suonare musica classica a 11 anni per passare poi al blues e derivati. Oggi è un cantante dalla voce calda e un pianista dalla tecnica scintillante con una visione spettacolare della musica, doti tra l'altro già esibite in precedenti passaggi a Umbria Jazz.

Prima di chiudere con l'ultima artista che prendiamo in esame questa sera, non possiamo non citare la Memphis Musical of Fame All Star Band, che sarà presente al Porretta Soul Festival in varie serate. È un ensemble di 12 musicisti versatili di grande talento che si esibiscono regolarmente alla Memphis Music Hall of Fame. Ogni membro della band merita un articolo a sé. Questa band è stata creata per onorare e celebrare i grandi artisti che sono stati introdotti nella Memphis Music Hall of Fame, molti dei quali hanno dato un contributo significativo alla musica di Memphis e alla storia della musica in generale. È diretta da Carl Clayton, produttore, compositore, arrangiatore e artista, nominato 2 volte ai Grammy. Questa band svolge un ruolo fondamentale nel mantenere viva la tradizione musicale di Memphis e nell'onorare i suoi artisti principali. Grazie alla loro passione e al loro talento, contribuiscono a diffondere l'importanza della musica di Memphis e a celebrare il suo significativo contributo alla storia della musica. E adesso andiamo a chiudere con Thornetta Davis, che tra l'altro sarà presente anche il 31 luglio qui dalle nostre parti, nel nostro territorio, nel Festival del Monbaroccio Soul Village. Il 31 luglio, un appuntamento da non perdere con quest'artista che arriva da Detroit, che della Motor City è considerata l'indiscussa regina del rhythm and blues. Nel 2017 ai Blues Music Award il suo album è stato nominato miglior album di un artista emergente, per poi ripetersi nel 2023, nel 2025 e nel 2026 con la nomination come artista femminile soul blues dell'anno. Sarà accompagnata dalla Z Blues Band, una delle band europee più preparate per un suono compatto e radicato nella tradizione blues contemporanea. E allora godiamoci la voce di Thornetta Davis.

E così, care amiche e cari amici, vi ringrazio per aver condiviso il viaggio sonoro di oggi che ci ha portato nel cuore del Porretta Soul Festival, un grande spettacolo che avremo la possibilità di vivere dal 23 al 26 di luglio di quest'anno. Ma quando le luci si abbasseranno e l'ultimo accordo si sarà dissolto nell'aria, sono sicuro che porteremo con noi il calore di un'esperienza che ci resterà addosso come una melodia che non si dimentica. Questo speciale di Radio Talpa apre e chiude una porta su un mondo dove il soul è casa, memoria e festa. Porretta Terme ci aspetta e allora venite a camminare tra i murales, a sedervi sotto il ponte, a lasciarvi sorprendere da una voce che ti prende per mano. Il festival è un invito a rallentare, ad ascoltare e a tornare a casa con il cuore più pieno. Radio Talpa chiude questo speciale con un ultimo sussurro. Tenete il volume vicino al petto perché il soul non è solo musica, è ciò che resta quando tutto il resto tace e vive dove lo portiamo con noi. Un abbraccio da Maurizio Benvenuti.

0: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione Leon Bill e Tornada Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento. La giornalista e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene, Raffaella Milandri, presenta Nativi Americani, ieri e oggi. Dove e come vivono, quanti sono, la storia e le tradizioni e tanto altro ancora. Studio 1 di Radio Talpa, una buona, buonissima giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete in ascolto. Un caro saluto da Maurizio, benvenuti oggi in studio per dare tra pochissimo la linea a Raffaella Milandri, che è già all'ascolto con noi per una nuova puntata di Nativi Americani, ieri e oggi. Un viaggio infinito attraverso le tradizioni, soprattutto le musiche in tutti i suoi aspetti dei nativi americani, oggi ancora una volta qualcosa di diverso, perché Raffaella Milandri mi ha appena detto che la puntata di oggi verterà su delle melodie che celebrano i miti e le creature delle popolazioni indigene, quindi parliamo di mitologia nativa, dunque un altro aspetto che ancora la Milandri non aveva toccato. Ma come al solito, diamole pure il microfono, ben arrivata tra noi e raccontaci anche oggi una nuova puntata.
1: Benvenuti a una nuova entusiasmante puntata di Nativi Americani ieri e oggi su Radio Talpa. Vi saluto con Osio, Wado e Aloha, che sono saluti tradizionali. Osio in Cherokee significa ciao o salve, Wado significa sempre in Cherokee grazie, e Aloha è un saluto hawaiano e polinesiano che significa ciao o benvenuto. E questa ultima è un'espressione che trasmette proprio un senso di connessione spirituale e rispetto reciproco, che è la diciamo sensazione giusta, è la connessione giusta che vogliamo fra di noi. Oggi vi porto in un viaggio sonoro attraverso le melodie che celebrano i miti e le creature delle tradizioni indigene delle Americhe. È un universo multiforme e profondamente affascinante. Le mitologie native non sono semplici racconti di fantasie, sono delle narrazioni vive che intrecciano spiriti, trickster, animali sacri e divinità in una rete di significati che insegnano valori fondamentali come il rispetto per la natura, l'equilibrio della comunità, la resilienza di fronte alle avversità. E ogni tribù, dai Navajo delle pianure desertiche ai Tlingit delle coste dell'Alaska, dagli Irochesi delle foreste orientali agli Hawaiani delle isole del Pacifico, ha una cosmologia unica con personaggi veramente unici, particolari. Oggi esploreremo alcune figure iconiche come Coyote, Raven e Maui, attraverso delle canzoni che ne catturano l'essenza. E dalla musica tradizionale al rock e all'hip hop nativo sono brani che sono un ponte tra passato e presente e un atto di resistenza contro il silenzio mediatico e l'appropriazione culturale delle narrazioni indigene. E quindi mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi trasportare dalle storie cantate dai popoli nativi. Le mitologie native americane sono molto più che storie, sono lezioni di vita, codici etici, mappe spirituali che guidano le comunità attraverso i cicli della natura e della storia. Al centro di queste narrazioni troviamo spesso i trickster, che sono figure ambigue come Coyote, che per i Navajo crea il mondo ma lo sconvolge con la sua impulsività, o Raven, che per i Tlingit porta la luce rubando il sole, ma causa caos con la sua avidità. Come scrive Paul Radin, Il trickster è un paradosso vivente, un personaggio che insegna attraverso i suoi errori e successi, incarnando la complessità della vita. Altre creature, come lo skinwalker ad esempio, rappresentano paure profonde e moniti morali. E simboli come il dreamcatcher o Ojibwe proteggono e connettono al mondo spirituale. E la musica, che è da sempre parte integrante delle culture indigene, porta queste storie nel presente. I canti tradizionali con flauti e tamburi evocano spiriti ancestrali, mentre artisti contemporanei usano rock, rap e folk per raccontare le stesse narrazioni in chiave moderna. Oggi ascolteremo dei brani che intrecciano miti e musica, ognuno legato a una figura o a un tema mitologico. Ecco, partiamo con un brano che ci immerge nel cuore della tradizione nativa. Spirit of the Flute di Douglas Blue Feather, artista Cherokee. Il flauto nativo americano è un simbolo potente, spesso associato a Cocopelli, il trickster e spirito della fertilità degli Hopi. Cocopelli, con il suo flauto magico, porta abbondanza e creatività, ma anche caos con il suo spirito ribelle. Questo brano, con le sue note etere, evoca il suono del vento nelle pianure e richiama le cerimonie in cui i canti accompagnano le storie di creazione. Ascoltiamo Spirit of the Flute e lasciamoci trasportare dalla magia di Cocopelli.

ora con Coyote Song di Robbie Robertson, che abbiamo già incontrato, di cui abbiamo già parlato. E Coyote è il trickster per eccellenza nella mitologia Navajo. Astuto e imprevedibile, Coyote ruba il fuoco agli dèi per l'umanità, ma scatena disastri, insegnando però l'importanza dell'armonia o Oso. Robertson, con il suo stile rock folk, intreccia la storia di Coyote con una melodia che vibra di nostalgia e ribellione, riflettendo la lotta dei nativi contro l'erosione culturale. Questo brano è un omaggio alla resilienza indigena. Sentiamo Coyote Song e immaginiamo le steppe desertiche del sud-ovest.

E ci spostiamo ora in Alaska con Raven Streams di Carlos Nakai, flautista navajo e ute, artista che abbiamo già ascoltato nel nostro programma. Raven, o Yale, è il trickster delle tribù della costa nord-occidentale, come Tlingit e gli Aida. Questo brano usa il flauto per evocare il volo di Raven sopra le foreste e i mari dell'Alaska, un suono che richiama le cerimonie Tlingit in cui le storie del trickster insegnano la condivisione. Nakai, un maestro di musica nativa, usa il suo flauto per connettersi agli spiriti della natura, un ponte tra tradizione e modernità. Ascoltiamo quindi Raven Streams e lasciamoci guidare dal volo del corvo.

E voliamo ancora, voliamo ora alle Hawaii con Maui's Waltz di Chiola Beamer, maestro della slacky chitarra hawaiana. Maui, il semidio, è il cuore della mitologia hawaiana. Con il suo amo magico, Maui pesca le isole dal mare e ruba il fuoco per l'umanità. Ma la sua arroganza causa conflitti come il fallimento nel conquistare l'immortalità. Questo brano intreccia melodie hawaiane con testi che celebrano le imprese di Maui, evocando il suono delle onde e delle foreste. Beamer usa la musica per mantenere viva la tradizione hawaiana, sfidando l'appropriazione culturale vista in film come Moana della Disney. Sentiamo Maui's Waltz e immaginiamo le isole nate dall'astuzia di Maui.

Eccoci. Chiudiamo ora con una esplosione di energia indigena. Prayer Loop Song di Superman, artista Psalucchi del Montana, che abbiamo già conosciuto durante il nostro programma, in cui alcuni artisti si riascoltano in diversi brani e alla fine ecco cominciano a diventarci familiari, no? Questo brano evoca lo spirito di Nana Bozo, il trickster Anishinaabe, che, come narrato in un libro di Basil Johnson di Manitous, crea il mondo e insegna agli umani attraverso astuzia e caos. Con un mix di hip hop, beatboxing e canti powwow, Superman intreccia flauto e tamburi tradizionali, creando un vero e proprio inno alla spiritualità indigena. Il brano, nato come audizione per America's Got Talent, è diventato virale su YouTube, portando le narrazioni native a un pubblico globale. Prayer Loop Song unisce tradizione e modernità in un messaggio sempre di resilienza. Ascoltiamo Prayer Loop Song e lasciamoci ispirare.

0: Siamo adesso giunti al termine del nostro viaggio musicale attraverso i miti e le creature dei nativi americani. Questi brani ci mostrano come la musica possa mantenere vive le narrazioni ancestrali. Le figure mitologiche di Coyote, Raven, Maui e altri non sono solo personaggi, ma sono proprio simboli di valori profondi che le comunità indigene continuano a difendere. Storie native sono una vera e propria resistenza attiva contro il colonialismo e il silenzio mediatico che avvolge e attutisce le voci indigene. Purtroppo l'appropriazione culturale, come la trasformazione del Wendigo, ad esempio, in un mostro da film horror o di Maui in un eroe Disney, spesso oscura proprio le voci autentiche native. La musica però è un'arma potente. Gli artisti usano i loro suoni per reclamare il controllo delle loro narrazioni, invitandoci a conoscere le culture indigene nella loro complessità. Grazie per averci accompagnato in questa musica, in questa puntata musicale di Nativi Americani Ieri Oggi. Continuate a sintonizzarvi su Radio Talpa e a celebrare la ricchezza delle culture indigene. Approfitto per lanciarvi, diciamo, un messaggio. Noi adesso andremo in vacanza. Nativi Americani Ieri Oggi va in vacanza, cioè va in vacanza, lavoriamo in silenzio per il periodo finale di agosto per alcune settimane. Ritorneremo e quindi vi dico wado mahalo e arrivederci alla prossima. Continuate a supportare le voci e la musica dei nativi americani. A presto!
1: Niente da dire, ancora una puntata emozionante. Questa volta addirittura Raffaella Milandri ci ha illustrato i miti e le creature delle popolazioni indigene proprio attraverso queste melodie, sempre particolarmente affascinanti. E allora, come già detto dalla Milandri, noi sospendiamo questa trasmissione per alcune settimane, ma naturalmente ogni venerdì andranno in replica le trasmissioni che avete ascoltato sino a questo momento e poi ci risentiremo naturalmente a settembre. Colgo l'occasione per augurarvi una felice e serena estate. Avete ascoltato Nativi Americani, ieri e oggi. Ha condotto in studio Raffaella Milandri, giornalista, fotografa, scrittrice e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene.
2: Il rock non morirà mai, mai, non fino a quando il piede di un sognatore batterà ritmo con il suo cuore e con radiotalpa.it.
3: L'appuntamento con la grande musica è Music and Joy, ogni venerdì alle 18 e in replica la domenica alle 23. Je ne peux plus t'aimer.

0: Abbiamo appena ascoltato Vogue di Madonna.
1: Madonna.
0: Madonna.
1: Che Donna.
0: Che Donna, Madonna. Noi siamo le BFF con Eva Eville e Lucy Lucille e Enrico Enril.
1: Harry Enril.
0: Esatto. Harry Enril. Enrico
1: Enril. E andiamo in onda ogni venerdì alle 19 su www.radiotalpa.it, ma sempre su Radio Talpa in replica la domenica alle 15, dove andiamo a ripescare le puntate che vi sono piaciute più, di più nel passato. In più andiamo anche sia in streaming che su etere, su FM, gli FM famosi di Radio Icaro il venerdì alle 23 o anche il 92 ovviamente MHz o la domenica alle 21. Però potete ascoltarci anche lì in streaming su Icaro Play.
0: Perfetto, bravissima. Cosa dire di Vogue di Madonna? Allora, è un inno alla libertà d'espressione, all'evasione e all'autocelebrazione, che porta al... io le mie parole, il voguing, come si pronuncia?
1: Voguing.
0: Voguing, uno stile di danza queer nato nella comunità LGBTQ+, di New York, nel mainstream. La canzone invita a dimenticare i problemi, sentirsi star e mettersi in posa, strike a pose, l'ho detta bene almeno questa?
1: Strike a pose.
0: Strike a pose, imitando la raffinatezza delle modelle. Madonna ha reso popolare questa danza, caratterizzata da pose plastiche, gesti angolari e fluidi ispirati alle copertine della rivista Vogue. Il brano celebra la capacità di trasformare ogni gesto in arte e di esprimere la propria identità con sicurezza, indipendentemente dalle norme sociali.
1: Ma non faceva parte anche della colonna sonora del Diavolo Veste Prada 1, mi pare?
0: Te non me la fare troppo complicata. Adesso troppo c'è complicata. Il Diavolo Veste Prada 2.
1: Esatto, l'unico che conosco.
0: Può essere, dai, può essere.
1: L'unico che conosco è il Diavolo Veste Prada 1, l'ho lanciato così, mi sono fatta un lancio. Sai quando uno alza la palla e poi fa schizzata?
0: No, ma può essere che hai ragione.
1: No, sai perché dico l'unico che conosco? Perché la prossima canzone si chiama L'unico che conosco, The Only One I Know, e loro sono i Charlatans. Ah. Mi faccio un assist adesso, tac, me le alzo, me le canto, me le suono.
0: Mitica.
1: È un brano di questa band musicale rock di Charlatans, pubblicato nel 90, perché stiamo affrontando l'anno 90, e fu il primo singolo della band ad entrare nella top 20 nella classifica britannica dei singoli, dove si piazzò nono. La canzone contiene versi del brano Everybody's Been Burned, pubblicato dai Byrds del 67, mentre la melodia contiene una partitura di organo ripresa dalla versione che i Deep Purple fecero del brano Hush. Quindi è piena di citazioni. E allora noi ascoltiamo i Charlatans con The Only One I Know. Siamo nel 90.

Abbiamo ascoltato I've Been Thinking About You dei London Beat, una canzone eccola lei, è partita, è una canzone pop dance che celebra la realizzazione di amare qualcuno.

0: Hard to Handle dei Black Crowes. Loro, una canzone in realtà che è stata scritta nel 68 da Otis Redding. Vi ricordate? Si dicono in Dock on the Bay, Sitting on. Vabbè,
1: Ah,
0: era sempre lui.
1: certo. Na, na, na,
0: Esatto.
1: na, na, na, na.
0: Originariamente registrata da Redding, fu pubblicata nel 68 come lato B di Amen, dopo l'improvvisa morte del cantante nel 67. E appare anche nell'album del 68 dei Mortal Otis Redding. La versione di Redding raggiunse il numero 38esimo nella classifica R&B, pensate, di Billboard. Invece la rock band americana dei Black Crowes ha realizzato questa cover facendola uscire come nel 1990 di Shake Your Money Maker, raggiungendo la posizione 26 nella classifica Billboard Hot 100 con la loro versione. Ma per me è un pezzo che è veramente bello, l'hanno usata in tantissime colonne sonore e uno adesso che dice: ma è proprio quella di... ecco chi erano, sono i Black Crowes. E allora Black Crowes con Hard to Handle.

0: So Hard dei Pet Shop Boys. Allora, questa canzone cosa fa? Descrive la difficoltà di mantenere la fiducia e la fedeltà all'interno di una relazione. Qua è sempre un disastro, evidenziando il contrasto tra l'amore e le reciproche infedeltà dei partner. Il brano, tratto dall'album Behavior. Porca miseria. Esplora cinicamente la complessità dei rapporti, raccontando come sia faticoso gestire una doppia vita amorosa. Infatti, so hard, una fatica.
1: Io ti rispondo a questo punto che un uomo si può anche scatolare, man in the box, ti piacerebbe scatolarlo, fai un bel pacchetto Amazon e lo spedisci a qualcuno, senza destinatario. E loro sono gli Alice in Chain, una canzone di questa band che è stata pubblicata come singolo nel gennaio del 91, però era uscita nell'album del 90 che si chiama Facelift, ha raggiunto la posizione numero 18 nella classifica mainstream rock di Billboard, è stata nominata per un Grammy Award come miglior performance hard rock addirittura 2 anni dopo, nel 92, inclusa nella compilation Nothing Safe Best of the Box, eccetera eccetera, non vi leggo tutte le compilation perché se non finisco. Brava. Più, ed è stata la seconda canzone più trasmessa dalle radio rock mainstream del decennio tra il 2010 e il 2019, quindi proprio riproposta come la peperonata anni e anni dopo. E quindi adesso ascoltiamo gli Alice in Chains con Man in the Box.

0: E noi invece abbiamo appena ascoltato You Gotta Love Someone di Elton John. Comunque ho deciso, Iva, la prossima volta ti mando le canzoni e te mi mandi il vocale come devo pronunciarle. Ma perché questa, qua è un disastro.
1: Guarda che c'è Google pronuncia. Tu metti il nome lì, te metti la pronuncia, il nome lì e la pronuncia. Ma se tu ascolti quei ragazzi che prima di te facevano radio con me, mi infamavano per tutte le pronunce. Te pensa.
0: Pensa come pronuncio male io.
1: Pensa come so quanto so avanti. Vabbè. Comunque le BFF sono sempre il numero uno. Noi non siamo perfette. Non diamo neanche le informazioni perfette. No. Non diciamo le cose perfette. No. Diciamo le cose che ci interessa dire su queste band che troviamo. Potrebbero essere anche informazioni sbagliate.
0: Pronunce errate.
1: Però ci sono i nostri fans che dicono: ma quando è che esce una nuova puntata? E questo noi ci rende felici. Brava. Speriamo che voi siate tra questi.
0: Ma che brava, mi costa piangere. Invece mi tocca raccontare un po' di questa canzone di Elton John, che è un inno all'essenzialità dell'amore come forza motrice della vita. Vedi, anche la nostra amicizia è una forza motrice della vita.
1: Alla grande, noi ogni giorno ci mandiamo messaggi di buon umore.
0: Del buongiorno, dal bagno. E questa canzone sostiene che per affrontare le sfide, superare gli ostacoli e dare senso all'esistenza è indispensabile amare e condividere le esperienze con qualcuno, che non vuol dire con un marito, con un moroso, no. Quindi amicizia, fratellanza, amiamoci, quindi devi amare qualcuno, punto. Qualsiasi cosa, animale, no? Persona,
1: una pianta, amico,
0: qualsiasi cosa. Quindi niente, tutto qua, amiamoci.
1: Amiamoci, no, volevo dire che le tue, quelle che citavi, sono le riunioni di gabinetto, come fanno in Parlamento, niente di peggio, niente
0: di meglio.
1: Sì, ma
0: noi facciamo delle scelte migliori, di quelle delle loro.
1: Facciamo delle scelte epiche, ed epiche, il prossimo pezzo che invece vi voglio proporre io. Volevo fare l'alzatrice. Volevo fare l'alzatrice da grande. Hop, le alzo e le schiaccio. E le BFF continuano con altre pochissime canzoni. Siamo quasi alla conclusione della puntata dedicata al 90, però Faith No More, una band che è veramente straordinaria, questo pezzo è quello che ha un tiro bestiale, forse la canzone che ha più tiro nella mia selezione del 90, è un singolo di questa band musicale statunitense, il secondo estratto da The Real Thing del 90, e è il brano che ha reso famosa la band, raggiungendo la nona posizione nella Billboard Hot 100 e diventando la loro unica hit nella top 10 degli Stati Uniti. Ha ottenuto il primo posto in classifica in Australia e il video è caratterizzato da immagini surreali combinate con filmati della band che si esibisce sotto una tempesta di pioggia artificiale in un teatro di posa. Anche il video infatti è stratosferico, ma veramente questa canzone vi farà ballare, anche se la state ascoltando che in orari serali, vi farà ballare e smuovere e cadere dalla sedia. Quindi Faith No More con Epic.

0: Vi ho appena fatto sentire I Promise Myself di quel figo di Nick Cayman, perché chi è che non si ricorda la pubblicità dei jeans Levi's? Dai, su, l'ho scelto solo per quello.
1: Non puoi fare nomi delle marche perché tanto non ce le regalano, a meno che sentendo questo annuncio radiofonico
0: comunque,
1: magari
0: allora,
1: decidano di regalarci dei prossimi
0: ci
1: jeans.
0: Ci ricordavamo il pacco dei jeans Levi's di Nick Cayman, perché sta canzone non è che ce la ricordiamo tanto, comunque. Tanto tonna così. È una ballata pop sulla dedizione e la speranza in cui il protagonista promette a se stesso di aspettare la persona amata e di pregare per lei, nonostante le incertezze del sentimento e le opinioni altrui. Il testo esprime la necessità di non arrendersi all'amore. Mi raccomando, capito? Non arrendetevi all'amore, mai.
1: Non arrendiamoci, combattiamo e saliamo sull'auto. The Waybogon, loro sono i Dinosaur Junior, una band degli anni 90 che io adoravo, con leader Jay Mashes. Sono andata anche a sentire al Velvet, una band indie rock, perché diciamo che adesso entriamo negli anni 90 e il pop, puramente pop, inizia un po' a perdere i colpi. Quindi le canzoni, quelle famose che ascoltavamo negli anni 80, quelle più ballate, quelle che sentite ancora nelle radio, iniziano un po' a scemare e entra il pop, diciamo, magari anche un po' più qualità, però che è stato apprezzato meno negli anni. A me non piaceva più di tanto il pop e quindi ho iniziato ad ascoltare altre cose, tra cui questa band meravigliosa. E l'album venne pubblicato, il singolo venne pubblicato negli Stati Uniti nel 90 come singolo. Nel 91 entra nell'album Green Mind, che è uno tra i più belli appunto di questa band. E ci sono citazioni di David Bowie, e Jay Mashes è veramente un grande, un one man band. Lui può suonare di tutto e anche tutto insieme, fa un concerto anche come solista suonando tutti gli strumenti. E quindi noi adesso ci ascoltiamo The Dinosaur Junior con The Waygon.

0: Abbiamo appena ascoltato Il Diablo dei Litfiba, un inno rock ironico e provocatorio che satirizza le accuse di satanismo mosse contro la musica rock. Mi veniva in inglese, denunciando l'ipocrisia sociale e religiosa dell'epoca. Il testo, cantato dal mitico Piero Pelù, ribalta i luoghi comuni, usando l'immagine del diavolo come simbolo di ribellione, tentazione e libertà individuale. Il protagonista si definisce il ribelle della famiglia, vivendo una vita fatta di sfide e rifiutando le convenzioni. Il paradiso visto come un'astuta bugia. Hai preso paura?
1: Ho preso paura. Il paradiso è un'astuta bugia.
0: E quindi niente, Eva, ci vuoi ricordare gli orari dopo Il Diablo che mi devo
1: riprendere? Assolutamente, riprenditi perché sei tutta indiavolata. Indiavolata e vestita di, non vestita di Prada, quindi questa cosa è... non funziona. Va bene, allora vi ricordo che avete appena ascoltato una puntata delle BFF, Lucy, Lucille, Eva e Will, Henry alla regia. Melil, detta Bona Tyler, oggi non è con noi, però ci sostiene, ci lancia qualche parola in tedesco ogni tanto, che non sappiamo se sono parolacce o parole normali. Vi ricordo che andiamo in onda ogni venerdì alle 19 su www.radiotalpa.it o la domenica alle 15 sempre su www.radiotalpa.it. Su Radio Icaro invece andiamo in onda alle 23 del venerdì www.icaroplay.it o sui 92 MHz. Stessa cosa la domenica alle 21, non mi fate ridire, www.icaroplay.it o 92 MHz, con quell'orario è quello. L'ultimo pezzo, anche io sono in Italia e vado su Elio le storie tese.
0: Wow.
1: Born to be Abramo, la canzone con cui concludiamo. Vi cito una frase di Rocco Tanica. Allora ragazzi, ricordo che per la castagnata in Val Filsetta le iscrizioni si portano a Don Egidio giù in parrocchia. Ricordo ai soliti furbini che niente messa, niente castagnata, e vorrei essere stato chiaro. Si tratta di una rarità discografica, in quanto fu ritirato dal mercato a pochi giorni dalla pubblicazione. E allora noi vi salutiamo con Born to be Abramo, Elio le storie tese e tutti noi. Ciao!
0: Ciao!

È difficile riuscire ad essere liberi con una canzone. Riuscire a farvi entrare tutto. Le canzoni hanno troppi limiti. Woody Guthrie una volta mi disse che le canzoni non devono essere tali, ma si sbagliava. Devono avere una forma per potersi adattare alla musica. Si possono modificare le parole e in parte anche la metrica. Ma una struttura deve pur sempre esserci. Ho raggiunto un maggiore grado di libertà con le mie canzoni più recenti, ma nonostante tutto mi sento ancora limitato. Ecco perché scrivo un sacco di poesie. Se questa è la parola giusta per indicare ciò che scrivo, la poesia può creare da sé la propria forma. Bob Dylan. Poesia, musica, arte. Sono su radiotalpa.it.

Radio Talpa ogni domenica e giovedì dalle 14 alle 15 è Diversamente Beat. Con Enrico Simoncelli andrete a ritroso nel tempo per ascoltare le grandi hit straniere degli anni 60 e 70 e le loro cover italiane. Sicuramente molte di queste cover sono rimaste impresse nella memoria di ognuno di noi. Ad Enrico Simoncelli il compito di riportare alla luce questi ricordi. Diversamente Beat, la domenica e il giovedì dalle 14 alle 15 su radiotalpa.it. Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Caliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

Bentrovati sul canale ADMR Rock Web Radio e al nostro consueto appuntamento con Art Around Music. Oggi pomeriggio apriremo un focus su Keith Haring, uno dei protagonisti più importanti dell'arte moderna della seconda metà del secolo scorso. Pittore e scrittore originario della Pennsylvania, dove era nato nel 1958, Haring ha avuto una formazione piuttosto frammentaria. Ancora bambino, rivelò una forte inclinazione per il disegno, assecondata dai genitori che lo indirizzarono ai corsi di grafica pubblicitaria presso l'Ivy School of Professional Art di Pittsburgh. Tuttavia, il giovane Keith comprese presto che quella non poteva essere la sua strada. Abbandonò gli studi per riprenderli dopo qualche tempo a seguito del suo trasferimento a New York. Tuttavia, rinnegò presto anche la possibilità di conseguire un titolo di studio, che gli sarà comunque conferito post mortem nel 2000. Haring entrò presto in contatto con la scena artistica newyorkese, col graffitismo, la street art e tutti quei protagonisti che ruotavano intorno alla prima edizione del Times Square Show, cui partecipò nel 1980. Haring subì indubbiamente il fascino e l'influsso di personaggi come Fab Five Freddy e Futura 2000, alimentando l'entusiasmo per il graffitismo, di cui lasciò una testimonianza in una mostra di successo allestita nel 1981 al Mad Club. La frequentazione della scena artistica urbana lo portò a stretto contatto anche con quei musicisti che ne alimentavano l'humus culturale e che coinvolsero Haring nella realizzazione degli artworks. Nel 1983 due classici dell'iconografia di Haring, Gli omini danzanti e Il bambino che gattona, che poi diventerà famoso come Radiant Child, appaiono sulla copertina di Live Sometime Special dei New York Peach Boys, band di musica elettronica legata al Paradise Garage, club newyorkese che fu teatro delle performance di body painting di Haring con Grace Jones.

permise comunque di fare copiose letture. Studiò infatti in maniera approfondita le opere monografiche su Jean de Buffet, Stuart Davis, Jackson Pollock, Paul Klee, Alfonso Soriu e Mark Toby. Fu soprattutto l'artista belga Pierre Alechiski a suscitare un'influenza determinante nel giovane Kit, alimentando la confidenza necessaria per assecondare la propria vocazione artistica, fino al punto di organizzare da sé la prima mostra personale. Il grande successo di quell'esposizione lo catapultò sulla scena artistica newyorkese, che gli permise di stringere solide relazioni con pittori e graffitisti emergenti come Jean-Michel Basquiat, Kenny Scharf e Jenny Holzer, con i quali condivideva un'intensa attività artistica e la frequentazione di tutti quei club che furono crocevia assai frequentati anche da attori e musicisti. L'esordio di Haring nel mondo musicale fu davvero esorbitante. Nel 1983, oltre al già citato Live Something Special, realizzò infatti altre due importanti e seminali artworks. Per la compilation di musica elettronica Rap It, disegna due conigli che si rincorrono su fondo arancione. E il crescente fermento intorno alla figura di Haring finisce per suscitare l'interesse di un'icona della musica pop e rock, David Bowie. Il Duca Bianco, già trattato in questo programma, era un grande appassionato di arte e non poteva lasciarsi sfuggire l'occasione di collaborare con l'artista di Pittsburgh. Siamo nell'anno dello straordinario successo planetario ottenuto da Let's Dance e Bowie coinvolge Haring per l'artwork del quarto singolo estratto dall'album. La cover di Without You è semplicissima, ma dall'impatto emotivo universale. I due omini radianti che si abbracciano sono disegnati con inconfondibile tratto, una rapida linea nera su fondo arancio.

Gli anni della formazione di Kit Haring sono stati pieni di intemperanze ed intersezioni fra arte, fumetto e musica. Il padre Allen, appassionato di fumetti, disegna personaggi dei cartoni animati per il figlio Kit. Furono proprio i fumetti, come quelli di Walt Disney, ad esercitare su di lui un'influenza duratura e in molte opere ha reinterpretato il personaggio di Topolino. Nel suo primo disegno conosciuto, risalente al 1974, egli rappresenta l'iconografia di riferimento, fumetti e cartoni, ma anche droga e alcol, con i quali avrebbe fatto i conti per tutta la vita. A fare da contorno in questo piccolo affresco, che già dice tanto sul suo percorso di vita, campeggiano i nomi di band che ascolta incessantemente: Beatles, Aerosmith, Black Sabbath e Humble Pie. Nel frequentare la scena newyorkese, Kit Haring ebbe l'opportunità di conoscere e frequentare anche John Lennon, suo eroe di gioventù, e più volte aveva dichiarato che avrebbe voluto creare nell'arte visuale quello che l'ex Beatle aveva creato in musica. La notizia della morte di Lennon ebbe un forte impatto emotivo su Kit, tanto che l'opera, con inconfondibile omino rosso su fondo giallo, circondato da croci e un buco nella pancia, è un eloquente omaggio a Lennon, trafitto dagli spari. Tra il 1983 e il 1984, Kit Haring collabora con Malcolm McLaren, famigerato impresario dei Sex Pistols, che in quegli anni era impegnato nell'ambito dell'hip hop con il collettivo newyorkese The World Famous Supreme Team. Con l'amico graffitario Dondi, Haring realizza la cover dell'album Duck Rock. Sullo sfondo della copertina appare una sua composizione tribale di serpenti su fondo rosa, mentre Dondi ha elaborato la scritta con il titolo. Nell'ambito della stessa collaborazione, Kit Haring realizzerà gli artwork per l'LP Vuldaia More Scratching, dove torna il disegno tribale di serpenti, stavolta di colore verde su fondo bianco, e di I Like Scratching, ove compare per la prima volta il cane che abbaia, altra famigerata immagine dell'arte di Haring.

Con l'aumento della sua notorietà, molte opere di Keith Haring divennero iconografie di massa, fino al punto che le riproduzioni delle immagini si diffuse ovunque, dai graffiti ai murales nelle diverse città del mondo, ai numerosi oggetti di uso quotidiano, come magliette ed elementi di arredo. Di fatto Haring aveva sviluppato e integrato i concetti basilari della pop art, nata circa 20 anni prima e che si era diffusa come forma espressiva popolare, facilmente accessibile e comprensibile. Anche per questo motivo, molte opere dell'artista americano non avevano un titolo, perché fosse proprio il pubblico a interpretarle, assumendo un ruolo attivo nella fruizione, privo di qualsiasi condizionamento. Anche il muro di Berlino divenne un efficace strumento comunicativo. Il Mauer Museum aveva deciso infatti di rivolgersi a Keith Haring per utilizzare la struttura come un'enorme tela su cui rappresentare un messaggio di pace. L'opera murales, lunga oltre 300 metri, andò ovviamente perduta con la caduta del muro nel 1989. Keith Haring, su uno sfondo giallo, aveva dipinto una fila infinita di persone che si tenevano per mano. Le figure furono realizzate col rosso e il nero, che, insieme al giallo, rappresentano i colori della bandiera tedesca. Quello realizzato sul muro di Berlino non è stato l'unico murales ad andare perduto. Infatti, nella sua fulminea carriera, Haring ha allestito numerose opere pubbliche, di cui solo una trentina sono rimaste in piedi. Nel 1985 Haring collabora col poeta John Giorno e lo scrittore William Burroughs per la copertina dell'album di musica e spoken word intitolato Un diamante nascosto nella bocca di un cadavere. Si tratta di una compilation che vede la partecipazione di alcuni esponenti della new wave americana più radicale, come Cabaret Voltaire, Diamanda Galas e lo stesso Giorno. In copertina è riportata un'immagine che illustra in maniera letterale il titolo, mentre serpenti e mostriciattoli affollano il retro copertina e l'interno del libretto.

A metà degli anni Ottanta esplose in tutta la sua drammaticità il problema della sindrome da immunodeficienza acquisita, malattia virale conosciuta come AIDS. Il sesso, senza adeguate precauzioni, era ormai diventato un'attività letale, soprattutto nell'ambiente omosessuale, cui Herring non faceva mistero di appartenere. Egli era ben consapevole della pericolosità del virus, che aveva già annientato diversi suoi amici. Nel 1985 l'AIDS aveva cambiato New York. Come in altre campagne sociali, famoso è il murales Crack is a Whack, contro la diffusione del famoso stupefacente. Kit Herring fu assai sensibile al tema dell'AIDS, trasposto in diverse opere, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema. L'impegno profuso dell'artista non lo rese comunque immune. Herring contrasse ugualmente il virus, quantunque avesse accolto il rischio di risultare positivo, avendo affermato di camminare sulla linea molto sottile che divide la vita dalla morte per via della promiscuità presente in ogni angolo di New York. La salute di Herring si fece sempre più precaria, fino a quando gli fu persino impossibile dipingere. L'ultima opera pubblica, Tutto Mondo, fu eseguita sulla parete esterna del convento di Sant'Antonio a Pisa. Si tratta del suo ultimo inno alla vita e di uno dei progetti più importanti che abbia mai fatto. Malgrado la salute declinante, Herring fondò anche la Kit Herring Foundation, che si proponeva di sostenere le organizzazioni a favore dei bambini e per la lotta contro l'AIDS. Nel 1986 Herring lavorò all'artwork dell'album The Baby Beat Box di Emanon, su cui campeggia uno stereo portatile munito di braccia e gambe. Quella rappresentazione colorata e giocosa di un oggetto così iconico per il mondo dell'hip hop fa il paio con la sua presenza nelle scene del film Do the Right Thing di Spike Lee, dove il protagonista Bin Nunn vive in simbiosi con lo stesso device musicale.

0: straitjackets are back from the cleaners. That'll be $12.95. No checks, no credit cards. Thank you, and have a nice day.
1: Kit Haring ha basato la sua carriera di artista sull'ideale di arte come vita, spostando l'esperienza artistica al di fuori dalle gallerie e nelle strade. I suoi primi grandi lavori furono infatti le pittografie realizzate sui vagoni della metropolitana di New York, a cui hanno fatto poi seguito le centinaia di altre opere pubbliche, ove le figure esuberanti, tratteggiate come cartoni animate, si sono integrati nello spazio pubblico quotidiano in un modo da coinvolgere direttamente i suoi spettatori. Per tutti gli anni Ottanta, Haring si è impegnato a democratizzare l'esperienza artistica, creando anche scenografie teatrali, pubblicità, murales e persino una linea di orologi Swatch. Il concetto di arte per tutti ha avuto il suo epigono con l'apertura di Pop Shop, un negozio dove Haring vendeva abbigliamento, carte, plastica recuperata, poster e giocattoli con i suoi disegni. Una mossa controversa e assai criticata dalle gallerie per la sua presunta svalutazione dell'oggetto d'arte. Altri esponenti della scena artistica, come Andy Warhol, hanno invece sostenuto gli sforzi di Haring nel rendere l'arte accessibile e conveniente per il più vasto pubblico possibile. Pop Shop si è rivelato un'esperienza molto influente per gli incroci tra arte e commercio ed è frutto dell'inesauribile estro di Kit Haring, che lo porterà a sfruttare qualsiasi elemento a portata di mano per esprimere la sua creatività. Nel 1987 l'associazione Special Olympics, dedicata al mondo sportivo per bambini e adulti con disabilità fisiche ed intellettive, insieme alla A&M Record, commissionarono a Kit Haring la copertina di una compilation di beneficenza intitolata A Very Special Christmas. I brani di musica natalizia erano cantati in vari stili da diverse superstar della musica, come gli U2, Madonna, Whitney Houston, Bruce Springsteen ed altri ancora. Il progetto avrà numerosissime edizioni successive che riproducono lo stesso disegno di Haring, ma con colorazioni ogni volta diverse. Dalla pubblicazione di questo primo album del 1987, l'intera serie è arrivata a raccogliere oltre 500 milioni di dollari, più di qualunque altra iniziativa di beneficenza. Wow.

dalla sua morte avvenuta nel 1990, Keith Haring è diventato uno degli artisti più riconosciuti e celebrati del XX secolo. Egli ha sdoganato e ha aperto la strada all'ascesa dei graffiti e della street art. È stato il paladino di un approccio socialmente consapevole nell'affrontare i temi della sessualità e dell'intimità, lo sfruttamento e la sottomissione, l'abuso di droghe e la minaccia nucleare, tutto attraverso sapiente uso del concetto di arte pubblica. L'opera di Haring, se da una parte regge il confronto con le opere d'arte storicamente importanti, dall'altra abbraccia e coinvolge la cultura popolare con un linguaggio visivo immediato e dinamico, che celebra la gioia e il caos della nostra società. Anche per oggi è tutto, Federica Calcagliandro vi lascia una buona serata e vi dà appuntamento per un altro numero di Art Around Music su ADMR Rock Web Radio.

Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Cagliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20, con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace, o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

0: noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Dee Prast per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

0: I'm a grown ass man.
1: La musica è la mia passione. Mi ispira.
2: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

e l'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

buona musica vuoi ascoltare? Su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera dalle 9 alle 11 va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Puntato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Billy il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento. Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay. Perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

Studio 1 di Radio Talpi, sono Maurizio, benvenuti, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Oggi voglio regalarvi una grande pagina di blues a 11 anni dalla morte del grandissimo B.B. King. La sua influenza travolgente sul mondo del blues e oltre, a diversi anni ormai di distanza dalla sua morte, resta intatta. E allora, dai fan di lunga data ancora rapiti dal classico Live at the Regal del 1965, ai giovani chitarristi che aggiungono un brivido di vibrato ad un assolo carico di sentimento, la musica di B.B. King non sarà mai dimenticata. E allora noi oggi vogliamo ascoltarci alcuni brani tratti da un album iconico che parla di questo artista attraverso la sua band che per tanti anni ha suonato insieme a questo grande interprete del blues, la B.B. King Blues Band, un disco uscito nel 2019 ma che merita di essere ascoltato e riascoltato.

Il termine leggenda per definire questo artista sicuramente non rende giustizia a B.B. King. La storia, lunga 8 decenni, di come un raccoglitore di cotone del Mississippi sia salito ai vertici del blues, cambiando il genere per sempre con la sua voce intrisa d'anima e il suo tocco ad una nota, è raccontata dal suo acclamato catalogo in studio e dai suoi leggendari concerti dal vivo. Ma in questo album gli uomini che lo hanno accompagnato in ogni passo per oltre 35 anni, la B.B. King Blues Band, scrive il capitolo successivo, in un album che rende omaggio alle canzoni classiche di King e mette in mostra i loro brani. È importante, annuisce il produttore esecutivo Terry Harvey, continuare ciò che B.B. King

Con diversi autori di livello mondiale nella formazione The Soul of the King, vede la band fornire materiale che si pone accanto al repertorio del loro compianto leader. C'è lo shuffle contagioso rinforzato dai fiati di Low Down, la ballata a fuoco lento She's the One, il funky scattante di Taking Care of Business e Hey There Pretty Woman del leggendario trombettista James Boogaloo Bolden. Joe Louis Walker rende omaggio con anima in Regal Blues, mentre il re avrebbe sicuramente approvato il solo magistrale del gunslinger della Louisiana Kenny Wayne Shepherd nell'apertura Irene, Irene.

Come dice Harvey, questo disco rappresenta gli stili musicali e le influenze di B.B. King per chi non ha mai potuto sentirlo o vederlo dal vivo. Ai giorni nostri, la maggior parte dei musicisti si tira indietro dalla sfida di reinterpretare il materiale di King, temendo di essere irrimediabilmente esposti mentre cercano di catturare l'anima. Ma come fedeli collaboratori del re, questa banda di veterani del blues ha la sua musica nelle dita e durante le sessioni ai Paramount Recording Studios di Hollywood e agli Lucky Run Studios di Houston le loro performance sono volate. Dopo essere stati con B.B. King per 35 anni, dice Harvey, questa band vive e respira la sua musica, è diventata parte di loro.

Scegliere brani dal vasto catalogo di King avrebbe potuto essere un'impresa, ma per The Soul of the King la formazione ha fatto una mossa intelligente, lasciando che fossero gli ospiti di primo piano a dettare il materiale. Mano a mano che gli artisti famosi si univano al progetto, ricorda Harvey, abbiamo scelto canzoni dal repertorio di B.B. King che sentivamo si adattassero alle loro voci. Il nostro approccio non è stato allontanarci troppo dall'originale, ma comunque renderlo fresco. Voglio che il mondo ricordi B.B. King e che la sua musica venga introdotta ai giovani d'oggi. Sicuramente una missione compiuta con The Soul of the King, che compie un vigoroso ritorno su alcuni dei più grandi brani di questo immenso artista. C'è ad esempio un'interpretazione sentita di Michael Lee in The Trail Is Gone. Mary Griffin e Taj Mahal combinano i loro talenti vocali e chitarristici in Paying the Cost to Be the Boss.

Kenny Neal presta voce e riff toccanti a Sweet Little Angel. Registrare con i diversi artisti e con la band è stata un'esperienza illuminante, riflette Harvey. Tutti sono venuti preparati, ma quando Mary Griffin è venuta a registrare era tutta frizzante e ha incastrato la sua voce in due take. Potranno avere una storia illustre, ma The Soul of the King ci ricorda che The B.B. King Blues Band sono una formazione che guarda avanti, scrivendo una lettera d'amore al loro leader scomparso, mentre rivendicano il proprio posto nell'era moderna. Quando abbiamo iniziato questo album, volevamo far sapere al mondo che la B.B. King Blues Band è viva e vegeta, spiega Harvey, e che stiamo continuando l'eredità musicale di B.B. King, e sicuramente in questo album ci sono riusciti in pieno. E allora, cari amiche e cari amici, abbiamo ascoltato tanti grandi classici di questo artista, interpretati da grandi ospiti e soprattutto dalla B.B. King Blues Band. E mi auguro che questo blues, così come le canzoni di B.B. King arrivavano direttamente al cuore, lo siano stati anche questi, perché la B.B. King Blues Band ha suonato ogni sera con B.B. King per ben 35 anni. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: Tutti gli uccelli stanno andando via attraverso il cielo della sera, ma come fanno a sapere che è il momento di partire? Prima del fuoco d'inverno starò ancora sognando. Io non ho la preoccupazione del tempo, perché chissà in che direzione va il tempo. Coste deserte e tristi, i tuoi volubili amici stanno andando via, ma stavolta sai che è tempo che vadano. Ma io sarò ancora qui, non ho intenzione di partire. Io non faccio conto sul tempo, perché chissà in che direzione va il tempo. Ed io non sono sola, mentre il mio amore è vicino a me. So che sarà così finché sarà il tempo di andare. Per questo vengono le tempeste in inverno e ritornano gli uccelli a primavera. Io non ho paura del tempo, perché chissà come cresce il mio amore. Chi lo sa in che direzione va il tempo. Who knows where the time goes? Sandy, Danny.

E allora, cari amiche e cari amici, un abbraccio a tutti quanti voi che mi state ascoltando in questo momento. Da Maurizio, benvenuti per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica. Ma avete ascoltato la canzone che è appena terminata? La bellezza di quel testo, la bellezza della canzone e soprattutto la bellezza della voce della cantante. Parliamo di Sandy Denny, una delle più belle voci del folk rock inglese, un artista che purtroppo ci ha lasciato in una età davvero giovane, solo 31 anni appena compiuti, quel 21 aprile del 1978, quando Sandy Denny cade malauguratamente dalle scale nella sua casa di Londra e batte il capo contro un gradino. Purtroppo la mancanza di soccorsi immediati le fu letale. Poche ore dopo muore per un'emorragia cerebrale. Una grande artista, una voce indimenticabile, la voce degli Strobes, dei Fairport Convention, dei Fotheringay e poi anche la sua fortunata attività solista. Noi oggi ascolteremo alcune delle sue più belle canzoni con i vari gruppi e con la sua attività solista, perché Sandy Denny continua ad essere un punto di riferimento per tanti giovani artisti e la sua voce rimane lì, scolpita nel cuore di ognuno di noi.

Il timbro vocale di Sandy Denny è stato definito dalle evocative coloriture nebbiose e dalle suggestioni spettrali ed è considerato tra i più importanti del genere folk rock britannico. Secondo il giornalista e musicologo Richie Untenberger è stata Sandy Denny la più importante cantante del folk rock inglese. In veste soprattutto di cantante dei Fairport Convention, si è resa artefice nel 1968 della prima fusione tra folk tradizionale inglese e rock, e da quell'esperienza avrebbe avuto origine l'intera corrente britannica del folk rock.

Una Sandy Denny dunque che scompare per un banale incidente e ci priva della miglior voce femminile britannica dei primi anni 70 ed una delle principali protagoniste della grande stagione del folk rock inglese. Allieva dell'Art College di Kensington, ha come compagni di studi Eric Clapton, Jimmy Page e John Rambour. Irrequieta e attratta dalle sperimentazioni, fatica a trovare una sua dimensione artistica. Nel 1968 si unisce agli Strokes, con i quali registra l'album All Our Own Work.

ma se ne va da questa band dopo pochi mesi per passare ai Fairport Convention, forse la stagione migliore di questa artista. Gli album Analf Breaking, What We Did on Our Holiday e soprattutto il delizioso Legion Life fanno di lei la regina del nuovo folk britannico.

La sua voce, pulita e limpida, diventa il simbolo di un rinnovamento musicale che cerca di legare le nuove forme espressive del rock con le sonorità della tradizione. Il ruolo della star però non fa per lei, e così nel 1970, quando è all'apice del successo, decide di ricominciare da capo. Abbandona i Fairport Convention e forma un suo gruppo, i Fotheringay, con i chitarristi Trevor Lucas e Jerry Donaway, il bassista Pat Donaldson e il batterista Jerry Conway.

La fredda accoglienza riservata dal pubblico al primo album della band, bellissimo ma troppo sperimentale, la convince a rinunciare all'impresa e a continuare da sola. Resta al suo fianco il chitarrista Trevor Lucas, divenuto anche il suo inseparabile compagno di vita. La pubblicazione di una serie di album di successo scandisce la sua crescita artistica tra il 1971 e il 1974, prima dell'atteso ritorno con i Fairport Convention per un tour da cui nasce anche un album live.

L'anno dopo, sia lei che Trevor Lucas restano con i Fairport Convention giusto il tempo di realizzare il nuovo album della band, Rising for the Moon. Al termine, se ne vanno. Decisa a prendersi un periodo di riposo, Sandy non dà più notizie di sé per 2 anni fino al 1977, quando realizza l'album Rendezvous, l'ultimo della sua carriera. Poi, nel 1986, 8 anni dopo la sua scomparsa, verrà pubblicato Who Knows Where the Time Goes, un album quadruplo ricco di inediti, una sorta di monumento alla genialità e al talento musicale di una delle migliori voci femminili della musica britannica di tutti i tempi.

E noi salutiamo questa splendida voce del folk rock inglese, salutiamo Sandy Denny, ancora con alcune delle sue più belle canzoni. Da Maurizio Benvenuti per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica, un abbraccio a tutti quanti voi e vi invito, qualora non conosceste Sandy Denny, ad approfondirne il discorso, ad andare a cercare le sue canzoni e ad ascoltarle, non ve ne pentirete.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: Da un'idea di Andrea Sarneri, Radio Talpa presenta Made in Romagna, il nuovo format che racconta la creatività sonora della Romagna, non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. Buon ascolto!
2: Bentrovati ascoltatori di Radio Talpa, io sono Andrea Sarneri, musicista e produttore musicale. Siamo oggi al terzo appuntamento del progetto Made in Romagna. Che cos'è Made in Romagna? È un viaggio alla scoperta dei talenti che si muovono e creano musica partendo da radici nel territorio della Romagna. Questo viaggio ha lo scopo e l'ambizione di scavare nelle pieghe della creatività musicale del nostro territorio, conoscendo e dando spazio agli artisti e ai progetti che nascono non certo per interessi commerciali, ma per la volontà di esprimere un proprio messaggio, una propria creatività. In questo viaggio scopriremo l'utilizzo del dialetto nei testi autoctoni dei nostri artisti, ascolteremo come il dialetto diventa musica e si fonde in tante declinazioni, partendo dalla musica popolare tradizionale per poi arrivare al blues, al rock, al folk di altri paesi o ancora altro. La sigla che stiamo ascoltando in sottofondo è un riff in stile bluegrass dalla tradizione folk americana della costa orientale, ma fa parte di un brano che ci introduce all'ospite di oggi, Chico Detebel, al secolo Adriano Cicognani. Chico Detebel e Marie Grace è il nome d'arte con cui vanno in giro Adriano Cicognani e Maria Grazia Filangeri da Sant'Agata sul Santerno. Il loro stile è quello dei musicisti di strada, duo chitarra, voce e cori, dove il blues, il bluegrass, lo swing e qualunque altro genere rischia di essere utilizzato e asservito all'ironia dei testi in dialetto romagnolo. Questi testi utilizzano l'ironia sagace ma bonaria del romagnolo in osteria. Con il suo stile quasi cabarettistico, Adriano è un acuto osservatore delle situazioni di vita quotidiana, della vita di coppia, del territorio e riesce a fondere insieme l'ironia del testo e la musicalità del dialetto con ritmi e stili musicali già noti e riconoscibili. Adriano è qui con noi, lo ringraziamo per la disponibilità e ci racconterà le sue canzoni e il suo progetto.
3: Niente, grazie veramente per l'invito, sono contento di essere qui e raccontare le mie canzoni.
2: Non sei da solo ovviamente, perché no. C'è anche la Maria Grazia che al secolo è anche...
3: È mia moglie.
2: È tua moglie.
3: Esattamente.
2: E quindi parliamo al plurale, no?
3: Parliamo al plurale.
2: Quando avete iniziato a suonare, quando hai iniziato a suonare tu, poi dopo si è affiancata,
3: sì, diciamo,
2: Maria Grazia.
3: Che all'inizio ho iniziato io, cioè in realtà ho iniziato 40 anni fa con le prime canzoni, cioè con i primi accordi che imparavo con la chitarra. Ho cominciato subito a scrivere delle canzoni, sai... Anche perché fare le canzoni degli altri non mi riusciva così semplice. Allora dici, me le faccio io così, sono sicuro di riuscire a farle bene.
2: E quindi lo stimolo e l'ispirazione a scrivere le tue canzoni quindi è venuto a seguito, diciamo.
3: Sì, e dopo diciamo che non ho cominciato a scrivere le canzoni prima in italiano, poi ho provato in inglese perché ho scoperto il magico trio di note, primo grado, quarto grado, quinto grado. Del blues, e quindi dopo di lì però non riuscivo a comunicare in inglese e ho cominciato a scrivere in romagnolo. Dopodiché ho sempre suonato così tra amici nelle feste private, ma non mi sono mai esibito in pubblico. E poi dopo, solo in tarda età, 20 anni dopo diciamo, ho cominciato a fare i miei primi concertini. E dal 2018 diciamo ha cominciato anche mia moglie a farmi da coro. All'inizio un po' così ero titubante, ma in realtà è saltato fuori che la complicità di coppia alla fine fa diventare ancora più divertente.
2: Infatti l'ironia è, se vogliamo, il filo conduttore un po' delle tue canzoni, no?
3: Assolutamente.
2: Da dove
3: sì.
2: Nasce questo sbuzzo, come si dice in romagnolo?
3: Bah, sai com'è, io sempre ho cominciato a lavorare in campagna, ho lavorato per 14 anni nelle cooperative braccianti e tu non puoi immaginare cosa si dice per far sera quando lavori, quando sei a pottare o a zappare delle bietole. C'è lì l'ironia viaggia forte con gli strampelli più impensati, quindi probabilmente di lì è comunque una cosa anche innata mia.
2: Allora iniziamo subito con un primo pezzo. Ad ascoltare il primo pezzo che è Star News.
3: Sì, perché un pezzo.
2: Cosa vuol dire tanto Star News?
3: Star News, stringi, no? Come adesso non so neanche, perché sono talmente abituato a parlare in dialetto che delle volte le parole in italiano fa anche capire fatica a trovarle. E questa di solito quando faccio i live la introduco anche con Nancy Rudell. E parlo appunto del fatto che la gente adesso in questa società moderna diventa sempre più individualista, fa fatica a salutare quando uno ti incontra per la strada, oppure se ti saluta qualcuno ci rimani male, dice cosa vuole questo qui, non si conosce neanche il vicino del pianerottolo. E allora ho fatto questa canzone appunto che dice che siamo tutti un po' straniosi,
2: ritrosi.
3: Star
2: News.

0: Il prossimo brano è dedicato alle donne. Ci vuoi dire qualcosa?
1: Ma sì, noi i soliti luoghi comuni che noi uomini usiamo per definire le donne, no? Che ci lamentiamo sempre noi delle donne in qualche modo, ma poi alla fine quando le donne non ce le abbiamo, quando la donna non c'è, ci manca. Il nostro letto sembra vuoto come il deserto, ci mancano i loro bracci, i loro carezze, i loro baci. E allora ho scritto questa canzone che si intitola Donna.
0: Chiaramente è riferita a Maria Grazia, non ad altre donne.
1: In generale, cioè sono quelle cose che vanno bene un po' per tutti, diciamo.
0: Beh, a questo punto il brano che ascoltiamo si chiama Donne. Mi sembra giusto sentire anche l'opinione di Maria Grazia.
2: Ecco, sì, è vero, le donne mancano agli uomini quando non ci sono, però l'uomo si lamenta della donna, si lamenta perché fondamentalmente non la capisce e si scervella, strabuzza, cerca di sciogliere questo ingranaggio di pensiero complicato femminile e poi alla fine dice ugnagnin da fe.
0: C'è il famoso discorso che l'uomo ha due neuroni, no?
1: Esatto,
2: è molto più semplice.
1: Infatti dopo dice ugnagnin da fe, le mela ceste e mezza cantina.
2: Esatto.

Allora, la prossima canzone, che sarà Funky Tone e Funk de Panetone, nasce originariamente come una sirodella che avevo scritto tanto tempo fa, che parla appunto del giro, del valzer che fa il panettone quando ti era il regalo, non so, le feste natalizie, e che tu poi ricicli continuamente, e sta stessa cosa fanno poi anche gli altri, fino a fare il giro e magari poi questo panettone ti ritorna a casa da un'altra parte. E poi successivamente, per fare un video che noi di solito per Natale facciamo sempre uscire un videoclip o qualcosa del genere, l'abbiamo riesumata e l'abbiamo fatta diventare un funky.

0: Beh, Funky Tone mi sembra un pezzo crossover, no? Quindi c'è del funky, c'è del rap, quindi qui ti sei distaccato un po' dal blues, ma mi sembra che hai fatto un brano con del tiro non male. Il prossimo brano invece mi sembra di capire che è un brano da osservatore, da bar, che guarda le belle ragazze, ma ti lascio descrivere.
1: Sì, è un po' dedicato appunto alle belle donne, no? Cioè, quando sei lì davanti al bar o in qualsiasi altra situazione, vedi passare quella donna talmente bella che ti toglie il respiro, che dice: oh, c'è da miseris, fate bella gnocca C. Infatti, la canzone si intitola Fate bella gnocca C. E dici: questa la si muove, da come si muove, da come si atteggia. Dice: questo è un spettacolo da natura proprio, ci mette tutta la passione il romagnolo, perché il romagnolo è passionale soprattutto, no? Oltre ad essere ironico, ovviamente.
2: Beh, la cosa curiosa di quando la cantiamo, ad esempio, in modalità buskers, questa canzone qui, è che come la cantiamo si materializza la bella gnocca.
1: Sì, è vero, ci passa sempre.
0: Quindi
1: in generale ci capita.
0: Fa da richiamo per la bella gnocca. Interessante.